Vi devo dire un segreto, io ho fatto una promessa: ogni volta che passa in radio la canzone che stiamo per ascoltare insieme, io devo necessariamente fare un video ed inviarlo a una mia amica, perché se no ci rimane male. Chissà se anche voi avete delle storie strane legate a delle musiche che ascoltate. Questa è di Samurai J, Ossessione.

0: history.
1: Chissà, chissà cosa avrà mai ripescato dal passato il nostro Arturo J.K. Arturi, quale perla avrà riportato in auge per il brano che ha fatto la storia del ritmo, il brano dell'ora? Beh, ve lo dico io, me l'ha svelato, arriva dal 99, Cappella, si chiama Move On Baby il remix.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: e con uno dei brani che ci accompagnerà tutta l'estate, i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento, da me Leonora Scaiola per questa notte è tutto, vi lascio con Daniele Greco, vi auguro una serata e una notte meravigliosa e ci diamo appuntamento a domani sempre qui, buonanotte.
1: Missione Suono Roma, novità.

0: History.
1: Wow, un besito grande a ti e le scaiole. Buon weekend, eh? Buonanotte. Vai a riposare, bella carica per domani, mi raccomando. Sono Dani Greco, invece insieme a me abbiamo due ore da passare. Ok, le passiamo bene, partiamo così.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Un inno vero e proprio, un grande disco anche molto suggestivo, vista l'ora devo dire ci sta particolarmente bene nella nostra playlist, quella della notte di Dimensione Suono Roma. Parliamo di una bella storia del ritmo firmata da Robert Miles.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Dai, dai, si ritorna verso casa e molti ci stanno ascoltando e sono di rientro da una serata movimentata, chiaramente seratina in discoteca o in locali. C'è Massimo che è appena tornato a casa, ce lo fa sapere e adesso balla con noi, bravo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

con Daniele Greco, ci sono io in mia compagnia fino alle 5. Ciao, ben ritrovato e buonanotte. È domenica, abbiamo aperto così domenica da poche ore, 24 di maggio. La bella versione di Bebe Rexha, questa qui, New Religion.

0: Music History.
1: Siamo pronti a fare la storia del ritmo, e che storia del ritmo, molto elegante, molto sofisticata, un bel sound che arriva dal 1999, lui è Paul Johnson, questa è Get Down.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Sto per lasciare la linea e il microfono a Lorenzo Palma con un viaggetto di un'oretta con Rhythmic History and Inversion e ci sentiamo nel pomeriggio. Prima però sentiamo questa qui di Francesco Gabbani, una delle mie preferite del momento, Summer Funk.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Ritmi History Extended Version.
1: Buona domenica, questa è Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. Quando inizia ad albeggiare, noi ovviamente cerchiamo di capire quelle che sono state le hit che ci hanno fatto muovere negli anni 90 e negli anni 2000. Il viaggio, prima di iniziare ufficialmente la domenica insieme, sono Lorenzo Palma, fra poco Armand Van Helden e I Want Your Soul. Apriamo con What Is Love.

che abbiamo conosciuto grazie al supporto vocale di Alexia. Sto parlando di Ice MC, ballerino ma artista inglese, non è riuscito più a ottenere il successo che sperava e quindi è ritornato in Inghilterra e quindi ha deciso di abbandonare ufficialmente il mondo della musica. Questa era la sua seconda produzione proprio con Alexia.

0: Mick History Extended Version.
1: Buona domenica a tutti, 24 maggio insieme a Lorenzo Palma, come sempre poi alle 6 cercheremo di capire un po' il da farsi di questa giornata, la musica, la dance degli anni 90 e degli anni 2000 con Boris Dugosh, quindi la scena house proveniente dalla Germania. Si riparte dall'Olanda, lo facciamo con Alice DJ e Better Off Alone.
2: Rhythmic History,
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: extended version.
1: Un artista per metà zambiana e per metà inglese, e proprio negli anni 80 ha iniziato a fare musica, poi il successo è arrivato negli anni 90. Rozalla, Are You Ready to Fly? Si parlava l'altro giorno di canzoni da cantare in pullman durante le gite scolastiche. Sicuramente non possiamo tralasciare gli 883 e gli anni, la versione remix.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History.
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Stessa storia, stesso

0: Extended Version.
1: Laurent Wolf, il French Touch, quel sax interessante in saxo, non a caso il titolo del pezzo, da sentire fra poco. In arrivo ovviamente le hit che ci hanno fatto muovere negli anni 90, ma tra poco inizieremo a capire il da farsi di questa domenica mattina. Ancora buongiorno, ben svegliati, dai che si riparte così.

0: Torna stasera alle 22. You know what
1: time it is. Buongiorno, sono le 6.
0: Adesso, now, subito.
2: Quattro hit senza interruzioni. Four for
1: you. La domenica mattina di Dimensione sono Roma, la fase preparatoria con un po' di Strider Ritmo e poi si parte e si va. Sono Lorenzo Palma. Ancora buongiorno. Domenica, che vuol dire per qualcuno gita fuori porta, spostamento.

American Girls per Harry Styles nella domenica mattina di Dimensione. Sono Roma, abbiamo chiuso così anche il primo Four For You. Sono Lorenzo Palma, dai, che è arrivato finalmente il caldo, è arrivato un weekend bello primaverile con temperature che salgono, ovviamente ci auguriamo sempre il bel tempo per tutta la giornata. Si potrebbe andare per esempio al museo, quindi a visitare siti culturali al tramonto. Ci sono cose da fare anche per quanto riguarda i live, ci sono giornate nazionali da celebrare, tipo oggi è la giornata nazionale delle dimore storiche, ne parleremo come al solito nell'arco di questa prima oretta insieme. Al vaglio tutti gli appuntamenti e tutti gli spunti sul da farsi in città.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Preparati al Summer Black Friday di Valmontone Outlet. Il 30 e 31

0: condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
3: Dimensione suono Roma, meteo.
4: Ci attende una domenica dal sapore estivo su tutto il Lazio. Infatti l'anticiclone subtropicale garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato sulla regione. Caldo anomalo con temperature massime diurne oltre la media del periodo. Sulla capitale infatti si arriveranno a toccare i 30 gradi. Per la giornata di lunedì nulla da segnalare, ancora tanto sole sulla regione con temperature massime diurne senza variazioni significative. Tutti i dettagli

Elton John insieme a Dua Lipa di Cold Heart nella domenica mattina di Dimensione. Suona Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, ben svegliati. Cosa si può fare in questa domenica? Speriamo che ovviamente la giornata possa reggere per tutto il giorno, perché c'è sempre questa paura che aleggia nell'ultimo periodo, però dovrebbe essere tutto rientrato, quindi la bella stagione è arrivata. Oggi torna una nuova edizione della giornata nazionale delle dimore storiche, per cui è la nostra regione che spalanca le porte di oltre 40 fra palazzi, ville, castelli, residenze private distribuite su tutto il territorio regionale, da Roma alle province di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina, il tutto gratuitamente. Ci sono delle novità in questa edizione, per esempio la sede del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che si trova nel verde del parco di Villa Borghese, e il coinvolgimento dei volontari del Touring Club Italiano, che per la prima volta saranno presenti in alcune dimore laziali. Per cui insomma, cose belle da vedere, si può viaggiare, si può fare ancora una gitarella fuori porta.

0: capolavoro della musica con la voce di Jimmy Somerville per i Bronski Beat Hit dell'84, capolavoro sicuramente della scena synth pop, che aveva anche un tema molto delicato, affrontava l'argomento dell'omofobia e dell'emarginazione, racconta la storia appunto di un giovane ragazzo costretto a fuggire dalla sua città natale perché gay, dalla famiglia, a causa proprio dell'intolleranza. Ritorniamo nell'arco della mattinata a rivivere gli anni 80 proprio con Rhythmic History 80.
1: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
2: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia, la terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola dal 22 al 24 maggio, sport, gusto e adrenalina pura, colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport, Chef Battle, ristoranti in sfida tra tennis e cucina, e ancora padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala, grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Due Ponti Sporting Club.it.

domenica mattina di Dimensione Suono Roma. Io ti aspetto, Marco Vengoni, che abbiamo appena risentito dal 2015, insieme a Lorenzo Palma, per parlare delle tante occasioni e delle cose che si possono fare in città. Stasera, per esempio, se vi piace la musica live, vi segnalo anche il concerto di Michele Bravi, che ha portato tra l'altro a Sanremo anche prima o poi, e che canterà sicuramente al Teatro Olimpico. Sarà protagonista per la tappa romana del suo tour, che si chiama Commedia Musicale.

Jennifer Lopez insieme a David Guetta nella domenica mattina di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Occasioni, cose belle che si possono fare. L'Orto Botanico torna a ospitare Ortidea e la manifestazione è dedicata alle orchidee e alle piante rare e si svolgerà proprio in questo weekend, quindi anche oggi, con esposizioni, mostre, mercato, ma anche laboratori per adulti e bambini, cose che solitamente si possono fare di domenica e che vanno a arricchire questo evento. Cuore pulsante sarà la serra espositiva, dove prenderà vita un percorso di installazioni floreali decisamente suggestive, curate da importanti realtà.

0: Latina, questa dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, le tante belle cose che si possono fare in questa occasione, in un weekend ricco di cose belle da vedere. C'è anche Open House a Roma, quindi parliamo di una nuova edizione del Festival Internazionale di Architettura, e la capitale torna a trasformarsi in un museo diffuso e pulsante, offrendo un programma vastissimo: 220 luoghi aperti, 60 tour guidati, 50 eventi speciali, e quindi un'attenzione costante al coinvolgimento dei più piccoli. Noi torniamo tra poco invece per capire una cosa fondamentale. Intanto, perché siete già svegli a quest'ora?
1: Dimensione suono Roma.

0: ci svegliamo presto di domenica mattina, ma c'è sempre un motivo se lo facciamo, perché volendo uno se la potrebbe dormire. Sono sveglio perché le motivazioni al 393 0119 119 su WhatsApp.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Attenzione, attenzione!
5: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica
6: per ragazzi con e senza disabilità,
7: presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30,
8: e I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello,
9: il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
10: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
11: Per info www.artenelcuore.it.
12: Vi aspettiamo!
1: Più ritmate dal 90 ad oggi.
13: Il ritmo della capitale.
3: Dimensione Suono Roma.

0: Punto Ali, sono le 7.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Buongiorno, stiamo raccogliendo un po' i motivi per cui siete già in piedi a quest'ora, giornata di sole, già caldo, la situazione già meteorologicamente parlando è pronta per essere vissuta, probabilmente al mare ci sono altri impegni da portare avanti, saluto insomma chi ha a che fare con il fieno, fra poco entriamo nel vivo dei vostri messaggi, la musica adesso con DJ Dado.
1: Rhythmic History 97.

0: Soisi alle 7:07, buongiorno. Adesso capiamo i motivi per cui siete già svegli di prima mattina. Buongiorno.
1: Buongiorno e buona domenica, Lorenzo.
0: Ecco.
1: Io ho accompagnato adesso mio marito che lavora.
0: Sì.
1: E poi lo rivengo a prendere all'una e andiamo dai miei genitori. Mentre ieri abbiamo fatto una bellissima passeggiata al mare.
0: Sì.
1: Sembrava già giugno inoltrato, tutta la gente
0: vero,
1: sulla spiaggia.
0: Ti
1: auguro una buonissima giornata. Un bacione, ciao Titti da Ciglia.
0: Ciao, salutiamo anche Titti da Ciglia questa mattina con noi. I motivi per cui siete già svegli al 393 0119 119. Andrea della provincia di Grosseto, sveglio dalle 5:30 per ranghinare il fieno, e ci scrive: meno male che ci siete voi a tenere compagnia, noi siamo felici di questo. Ci sono i Coldplay.

0: con Doici di Runaway, 7:14 minuti, motivi per cui siete già svegli. E poi ci arrivano un sacco di, diciamo, di belle immagini dalla provincia di Grosseto. Buongiorno Lorenzo, sono sveglia perché sto cercando, sto correndo qui. Un saluto da Marina di Grosseto. Marina di Grosseto, credo località o Marina proprio da Grosseto. Cioè, comunque è arrivato un bel, una bella foto di un porto meraviglioso, sole, mare, e sicuramente è la stagione bella che è ufficialmente partita. Buongiorno.
1: Ciao, io sono Federica da Anzio, sono ancora sveglia.
0: Ancora devi andare a dormire.
1: Perché ho lavorato stanotte.
0: Sì.
1: E tra poco arrivo a casa e mi metto a dormire. Faccio le pulizie in aeroporto. Ciao a tutti.
0: Bene, salutiamo Federica che ha sistemato per bene l'aeroporto, adesso si torna a casa, bisogna andare a dormire perché insomma la stanchezza a quest'ora è decisamente tanta.

0: di fare il Williams intanto l'hai ascoltato nel 2013. I motivi per cui siete già svegli a quest'ora: sono sveglio perché al 393 0119 119, quindi i vostri messaggi vocali fra poco.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
2: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.com.

0: Ter.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
6: Te devo dire una cosa.
5: Dilla.
6: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
7: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
6: E quindi? Iazzoni!
7: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
8: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Ci attende una domenica dal sapore estivo su tutto il Lazio. Infatti l'anticiclone subtropicale garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato sulla regione. Caldo anomalo con temperature massime diurne oltre la media del periodo. Sulla capitale infatti si arriveranno a toccare i 30 gradi. Per la giornata di lunedì nulla da segnalare, ancora tanto sole sulla regione con temperature massime diurne senza variazioni significative. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo. Let the
10: vibration take you down. Buongiorno, dai che arrivano 4 hit. For you. Intanto sono sveglio perché al 393 0119 119 messaggini vocali WhatsApp.

0: 4 hit senza interruzioni, senza pausa.
1: 4 for you.
0: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma. 4 for you.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

Sono Excited, il pezzo era quello di Nina che abbiamo riascoltato nella domenica mattina di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È periodo delle dichiarazioni dei redditi, ci sono però delle importanti opportunità, perché Matteo ha la leucemia, come lui tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pano di Via Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie.

0: famiglie come quella di Matteo, per cui dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, tante famiglie con figli malati di cancro dai invece la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab, yeah. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
4: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
5: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
6: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
7: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, è vero, è un vero affare.
8: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
9: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
8: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
9: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
8: Domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
9: Gruppo AutoEquip.it.

0: Sono a Roma, il ritmo della capitale. Buona domenica, prima ondata di calore, quindi l'estate un po' in anticipo. Felici dell'arrivo del caldo, cioè sinceramente. 393 0119 119, per capire se siete più team inverno, team estate. Situazione bella caliente, ecco, ma volevo capire anche i motivi per cui siete già svegli a quest'ora. Buongiorno,
1: sono sveglia perché sto andando a fare la babysitter a mio papà. Tiziana da Roma.
0: Tiziana.
1: Ciao ciao.
0: Salutiamo Tiziana, categoria ovviamente supporto ai genitori, beh, glielo si deve, mi sembra il minimo. I motivi per cui siete già svegli, i programmi della vostra domenica mattina. Intanto Kunz insieme a Theophilus London, questa è Galaxy.

0: motivi per cui siete già svegli a quest'ora della mattina. 393 0119 119. Buongiorno, buongiorno.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno, ecco. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sergio da Velletri. Ciao, sono Sergio. Sveglio perché sto andando al lavoro, ecco. Fino alle 2. Ormai non c'è più domenica, sabato, festivi.
0: No, si lavora sempre.
1: Un saluto e una buona giornata a tutti. Ciao.
0: Ciao, buona domenica, ma soprattutto buon lavoro. Anche Anima con Joji.

0: sole, fa caldo, si può andare al mare, si possono fare un sacco di cose. Ma i motivi per cui siete svegli?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Siamo svegli. Un gruppo di 30 persone in partenza per Acqua Sparta, Umbria.
0: Ah,
1: ciao,
0: meraviglia.
1: Elisabetta.
0: Ciao Elisabetta, buon viaggio.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto Unie Euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4 che aspira e lava in una sola passata a 199 euro fino al 31 maggio, solo da €1.
0: Buongiorno a Salvatore Lordi, la nostra redazione, le notizie dalla capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Continuano le indagini della polizia dopo l'esplosione avvenuta due notti fa in un condominio in via Manzini alla Romanina che ha distrutto l'ingresso dello stabile. Non ci sono feriti, fra le ipotesi anche quella di un attentato che aveva come obiettivo uno dei residenti del palazzo. Ha aggredito i carabinieri ferendone uno, arrestato un 36enne a Pontinia. L'uomo in precedenza stava disturbando la clientela in un negozio della cittadina pontina quando i militari sono giunti sul posto e lo hanno bloccato. Piano anticaldo 2026 nel Lazio, l'ordinanza della regione fino al 15 settembre, scatta lo stop ai lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata, dalle 12.30 alle 16, specificatamente in presenza di condizioni climatiche ad alto rischio. Lo sport con il calcio, l'Inter chiude la stagione con un 3-3 a Bologna, la Lazio batte il Pisa 2-1, stasera Verdetti Champion e salvezza alle 20.45, Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. La Formula 1 alle 22, il Gran Premio del Canada, Russell in pole davanti a Kimi Antonelli. Dopo le scintille nella sprint tra le due Mercedes, le Ferrari partiranno attardate sul circuito di Montreal. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Siamo puntuali, le 8.
7: Adesso, now, subito.
2: Senza interruzioni.
0: Buona domenica, caldo, eh sì, effettivamente la situazione meteorologica è quella bella di un'estate che

È arrivato un po' in anticipo, ma un po' l'aspettavamo perché insomma abbiamo vissuto giorni un po' freddini ultimamente. 393 0119 119, i motivi per cui siete svegli e quindi i programmi della vostra bella domenica da passare insieme.

0: Magnetic alle 8:12, buongiorno, buona domenica, buon sole, buon caldo, buon anticipo dell'estate. Stiamo capendo i motivi per cui siete già svegli e ci sono notizie interessanti, cioè nel senso spunti interessanti.
1: Buongiorno, buona domenica a tutti. Eccoci. E auguri al mio nipotino Leonardo che oggi fa la sua prima comunione.
0: Ecco.
1: Grazie. Stefano da Roma.
0: Ciao Stefano. Beh, inizia il periodo delle comunioni, delle cresime, dei matrimoni. Facciamo una cernita, cioè cerchiamo di capire più che altro, di sondare su quante insomma comunioni, cresime, matrimoni avete in programma. 393 0119 119 su WhatsApp.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dimensione Suono Roma.
3: I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. And my defense is dry.

0: Mattina su Dimensione, sono Roma e il ritmo della capitale, svegli per qualche motivo.
1: Buongiorno, Radio Dimensione, sono Roma.
0: Buongiorno.
1: Sono già sveglia perché oggi ho la comunione,
0: ecco,
1: del mio nipotino Carletto.
0: Ecco.
1: Auguri a Carletto. Ciao, salutiamo a tutti.
0: Salutiamo Leonardo, Carletto. Ci sono un po' di comunioni da celebrare, quindi raccontateci, insomma, se andrete a qualche comunione, a qualche cresima, al 393 0119 119. Ma questa è la stagione anche dei matrimoni.
2: Novità. Music. Le novità di questa settimana.
3: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
4: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue ma non la tua.
3: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.
5: Got you on my mind. I can make it fine.
6: Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
7: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
8: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
9: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
10: Preparati al Summer Black Friday di Valmontone Outlet. Il 30 e 31 maggio

0: su valmontoneoutlet.com.
1: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
2: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
3: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
2: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
3: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
2: Domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
3: Gruppo autoequip.it.
4: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa

0: Adriana Tivoli, la tua nuova Ford ti aspetta.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
2: Ci attende una domenica dal sapore estivo su tutto il Lazio. Infatti l'anticiclone subtropicale garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato sulla regione. Caldo anomalo con temperature massime diurne oltre la media del periodo. Sulla capitale infatti si arriveranno a toccare i 30 gradi. Per la giornata di lunedì nulla da segnalare, ancora tanto sole sulla regione con temperature massime diurne senza variazioni significative. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Your Energy Weekend.
1: Dimensione suono Roma.

0: Buongiorno, buona domenica. Beh, è una giornata importante, ci sono un sacco di cose da celebrare, comunioni cresime e non solo.
1: Buongiorno a tutti, noi siamo.
0: Ecco, cioè diciamo che volevano allinearsi, c'è stato per un istante un po' di sync, però l'energia e la voglia di mare è tanta. Buona domenica, divertitevi.
2: Ciao, buongiorno, sono Federico da Fiumicino.
0: Ciao Federico.
2: Oggi sveglio perché è il compleanno di mio figlio Dario, che compie 13 anni. Auguri amore mio. Ciao.
0: Ciao.
2: Buona domenica a tutti.
0: A te.

0: 9 PM Telecam per ATB nella domenica di Dimensione su una Roma, il ritmo della capitale. Tra poco parleremo della giusta temperatura che bisognerebbe avere negli ambienti in cui dormiamo, perché c'è chi giustamente appena arriva un po' di caldo, zac, subito aria condizionata. Va bene? Ne parliamo fra poco.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto merode quando?
3: Ciao donna, chicca!
2: Ciao chicca!
3: Quanto merode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso!
2: Ho capito!
3: Bacioni!
2: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero, eh?
4: Drive time! Che erdaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensione suonoroma.it.
5: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
6: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
7: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
6: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
9: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
8: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
9: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
8: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
9: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: Valentino Auto mobili.it.
10: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
11: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
10: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
12: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
13: Golden Gala Pietromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
14: Te devo dire una cosa.
15: Dilla.
14: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
15: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
14: E quindi?
15: Iazzoni! E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
1: Yeah. Dimensione suona Roma.
4: Il ritmo della capitale.

with the Broken Heart per lui, Damiano David, alle 8.42 su Dimensione Sonora, il ritmo della capitale. Buongiorno, parliamo del cambio delle temperature, perché è arrivato il caldo in anticipo dell'estate. Ecco, io sinceramente non ho ancora tolto il piumone dal letto, cioè, per esempio, non so se voi amate dormire in ambienti freschi o in ambienti estremamente caldi, se di fatto che dormire al caldo non fa assolutamente bene, secondo la scienza. E il riposo una volta seguiva il ritmo naturale proprio della notte, con le temperature più basse, prima di termosifoni e climatizzatori, per cui il corpo a quanto pare non ha mai dimenticato quella routine e andrebbe seguita. Diciamo che quando l'ambiente è più fresco l'organismo non entra in difficoltà, al contrario, invece attiva una serie di meccanismi di regolazione che lo aiutano a mantenere stabile la temperatura interna. Fra questi c'è il ruolo del grasso bruno, un tessuto che invece di accumulare energia la utilizza proprio per produrre calore. È un'attività silenziosa però è costante, che contribuisce a un leggero aumento del consumo energetico. Diciamo che secondo una revisione scientifica pubblicata recentemente bisognerebbe dormire fra i 16 e i 19 gradi, perché può portare un incremento del dispendio calorico quotidiano. Insomma, nulla di drastico, ma un piccolo contributo che avviene, diciamo, senza sforzo. Non so se voi amate

metti, c'è chi non ha tolto il piumone ancora dal letto, assolutamente, cioè della sera, metti che dovesse tornare un po' di freschetto, cioè dormire al fresco non è proprio il massimo della vita, anche se abbiamo visto che dal punto di vista scientifico per il nostro corpo comunque dormire in un ambiente fresco è ottimo. 393 0119 119, il numero per interagire con noi, per raccontarci ovviamente la tua domenica. E intanto è ufficiale perché a Roma tornano i biglietti a 3,50 euro, dal 15 al 18 giugno torna Cinema in Festa.

0: adesso quando fuori fa caldo si può andare al cinema. Abbiamo parlato di Cinema in Festa, questo progetto che ha debuttato nel 2022. Praticamente ogni anno nei mesi di giugno e settembre, proprio in questi due mesi dell'anno, per 5 giorni dalla domenica al giovedì, il biglietto è accessibile a soli 3,50 euro per tutti i film e in tutta Italia, ovviamente anche nella nostra città. Noi torniamo tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: La spesa?
4: Fatta.
3: La lezione di Pilates?
4: Fatta.
3: La visita al museo?
4: Fatta.
3: Lo screening per il tumore del colon retto?
4: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
3: E il rinnovo della patente?
5: Oh no!
6: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
7: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
0: Andiamo in redazione, subito le notizie dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Elezioni amministrative nel Lazio oggi e domani al voto in 37 comuni, 9 dovrebbero andare al ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Sono quelli sopra i 15.000 abitanti: Anguillara, Sabazia, Albano, Ariccia, Colleferro, Genzano, Santa Marinella, Zagarolo, Fondi e Cevita Castellana. Le urne saranno aperte fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. La strage di Capaci, tante le commemorazioni in tutta Italia in ricordo del giudice Falcone, della moglie e degli uomini della scorta. I magistrati romani ieri hanno organizzato alcune iniziative davanti alla Cassazione per poi osservare un minuto di silenzio. Il Campidoglio accelera sullo stadio Flaminio, parte l'iter per arrivare all'approvazione del progetto da 438 milioni presentato dal presidente Lotito. La conferenza dei servizi è prevista per giovedì 28 maggio. Il recupero dello stadio è una priorità per l'amministrazione, ha detto il sindaco Gualtieri. Editoria indipendente a Roma, la sesta edizione di Villa Lais Legge, la storica villa romana, ospita la rassegna dal 28 al 31 maggio a ingresso gratuito. Lo sport, il calcio: l'Inter chiude la stagione con un 3-3 a Bologna, la Lazio batte il Pisa 2-1, stasera Verdetti Champions e salvezza, alle 20.45 Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juve e Verona Roma. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
0: time it is. Pochi secondi alle 9.
1: Rhythmic History. Hanno fatto la storia del ritmo.
0: Buongiorno ancora a tutti, buona domenica insieme a Lorenzo Palma fino alle 10, poi Gianmarco Callari, e nell'arte di questa retta giocheremo, per cui insomma abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato di mesi in cui ci sono iniziative interessanti che riguardano la nostra città e per cui zainetto pronto per essere regalato fra poco, quindi smartphone a portata di mano.
9: Dimensione Suono. Rhythmic History 98.

0: Love Roma. I Love Roma.
1: È arrivato il momento di giocare con I Love Roma, più che altro per regalare lo zainetto di dimensione Suono Roma. Come al solito lo regaleremo al più veloce che si mette in contatto con noi al 393 0119 119. Su WhatsApp abbiamo parlato di una bella iniziativa cinematografica che riguarda tutti i cinema della capitale in due periodi dell'anno ben precisi, cioè cinema in festa. Domanda per vincere lo zainetto: in quali mesi è attiva l'iniziativa Cinema in Festa, il cui costo per entrare al cinema è ridotto a 3,50 euro? Sono due mesi, quindi opzione A, giugno e settembre, opzione B, novembre e dicembre, oppure opzione C, agosto e settembre. Quindi opzione A, giugno e settembre, opzione B, novembre e dicembre, oppure opzione C, agosto e settembre. 393 0119 119, per rispondere correttamente, ma soprattutto per vincere lo zainetto di Dimensione Suono Roma.

0: love Roma. I love Roma.
1: E noi andiamo al telefono da un ginnico agente di commercio già a Villa Panfili, che è Giuseppe. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, ciao Lorenzo.
1: Come stai?
2: Tutto bene, benissimo, giornatone. Bella oggi, proprio.
1: Mamma mia, cioè una favola. Quindi
2: una favola.
1: Si va a Villa Panfili di solito per camminare oppure per correre?
2: Ma camminare, camminata veloce, correre, ci arriveremo. Passo passo.
1: Giusto per, diciamo, intanto prepararsi fisicamente al pranzo o comunque per smaltire i bagordi del giorno prima, va sempre
2: assolutamente
1: bene.
2: Vero, sempre.
1: Io ieri sono andato due volte addirittura a correre, detto così almeno dopo pranzo. Parliamo invece di belle iniziative. Io non so se hai già dei programmi stilati per la tua giornata, cosa farai di bello?
2: Ma adesso tra un po', un'oretta, tornerò a casa, vediamo se si sono svegliati gli altri e tutto da decidere, vediamo, magari si ritorna di nuovo a Villa Panfili, perché
1: bravo,
2: no, per un picnic.
1: Perché no? Ecco, sappi che comunque prossimamente arriverà questa iniziativa che si chiama Cinema in Festa, il cui biglietto al cinema costa 3,50 euro. Si svolge in due mesi precisi dell'anno l'iniziativa, quali? A, giugno e settembre, B, novembre e dicembre, oppure C, agosto e settembre?
2: Opzione A, giugno settembre.
1: Ecco, ne abbiamo parlato tra l'altro questa mattina, quindi tu già attentissimo, hai risposto in maniera corretta. Molto bene, al di là del fatto che magari andrei al cinema oppure no, non lo so, io ho uno zainetto da regalarti, che è quello di Dimensione Sono Roma.
2: Evviva, grazie mille.
1: Giuseppe, ti auguro una buona giornata e buona domenica.
2: Buon proseguimento a tutti voi e buona domenica. Ciao. Grazie ancora.
1: Ciao.
0: I love Roma. I love Roma.

0: il pezzo di The Weeknd, ascoltato alle 9.16. Buongiorno ancora a tutti, buona domenica insieme a Lorenzo Palma fino alle 10. Hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti in troppa teoria? Segnati questo nome: ITS Agro, è l'Accademia Agroalimentare di Roma e Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a un banco, impari nei laboratori e fai anche stage veri in azienda, dal management d'impresa alla cura del verde fino al marketing del Made in Italy. Le prescrizioni sono aperte, non aspettare. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. Il tuo futuro è adesso.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. gruppoapolloniGhetti.com.
2: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
3: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
4: Preparati al Summer Black Friday di Valmontone Outlet. Il 30 e 31 maggio.

0: condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia, la terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola dal 22 al 24 maggio. Sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport. Chef Battle, ristoranti in sfida tra tennis e cucina. E ancora padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Duepontisportingclub.it.
2: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
3: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
5: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
6: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
5: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
6: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
5: Domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: Ancora buona domenica a tutti, sono pronte le hit, le protagoniste di un contenitore. Quello che arriva ogni ora, Lady Gaga e Bruno Mars da risentire fra poco, subito Gordo e apriamo con Loco Loco.

0: che ci piace sempre, insomma, che fa la storia anche del ritmo. Noi torniamo tra poco.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Auto mobili.it.
3: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: Golden Gala Pietro Mennea. Una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
6: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
7: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
8: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.

pirata della domenica di Dimensione Soro, ma ritmo della capitale. Parliamo di sorrisi, perché se avete un cane conoscete perfettamente il loro sorriso: bocca spalancata, lingua fuori, denti scoperti, che è un po' quell'espressione quando loro sono minacciosi, ma che nel caso del sorriso accompagnato però da un linguaggio del corpo rilassato, perché scodinzolano e hanno le orecchie dritte. È un comportamento acquisito ed è la conseguenza del fatto che noi umani troviamo i cani molto carini quando sorridono, cioè ci fanno felici e aumenta la nostra produzione di ossitocina, che è l'ormone rilasciato in situazioni piacevoli. Hanno quindi imparato anche loro che sorridere ci fa reagire bene, per questo lo fanno quando si sentono proprio al sicuro. Dimensione.

0: da 3 su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma, ed è arrivato anche Gianmarco Callari.
1: Eccoci da presenti.
0: Da mo', perché sì, giustamente la domenica si fa tutto un po' con calma. Io non so, no, nel senso.
1: No, fai bene a sottolinearlo, è vero, è così.
0: C'è un po' prima, cioè non è che è tutto di fretta, già durante la settimana magari abbiamo il traffico da gestire, invece
1: cambiamo ritmi.
0: A proposito di ritmi e di viaggi, tu sì, sei uno che ama viaggiare in macchina da solo o con qualcuno? Cioè, ti piace avere compagnia?
1: In auto sì. No, preferisco da solo,
0: anch'io,
1: lo sai.
0: Anche io preferisco da solo, però invece il viaggio condiviso diciamo che fa bene, perché rende intanto l'esperienza più intensa e significativa rispetto a viverla da soli. Poi soprattutto lo spazio ristretto dell'abitacolo favorisce anche i dialoghi più spontanei, i momenti autentici. Sì. Ma la cosa particolare è che anche i momenti, i piccoli imprevisti oppure le deviazioni contribuiscono a creare ricordi più vivi. Cioè della serie, ti ricordi quella volta che abbiamo bucato la macchina?
1: Beh, ne sono successe. A me piaceva molto stare in compagnia ai tempi magari delle superiori, sì, sai, primi periodi della patente, tutti insieme a cantare in macchina. Ecco, quelli sono bei ricordi, momenti condivisi, condivisione, insomma, che ricordiamo. Adesso fatemi viaggiare con la mente, fatemi ascoltare la musica da solo.
0: Anch'io.
1: E so benissimo.
0: È uno spazio, un momento. Diciamo che quando condivido l'abitacolo mi piace, perché vorrei che fosse l'altra persona a guidare, perché io
1: bravissimo.
0: Solo per quello. Dimensione su-

0: Marco Mengoni, beh, è una frase che probabilmente oggi calzante, sto bene al mare, insomma c'è un po' di
1: frutta. Che siete liberi, sfruttate la giornata, andate al mare anche per noi.
0: Io ci sono già andato,
1: ecco, grazie.
0: 21 maggio avevano detto che sarebbe stato, tac, mare.
1: Ne è valsa la pena?
0: Ma c'è un vento di quelli che sono dovuto tornare a casa, avevo un mal di testa.
1: Però vedo una bronzatura che è pazzesca, già adesso.
0: A giugno ti dico solo che vado a Formentera.
1: Wow!
0: A stasera.
2: Decidi la colonna sonora di Roma.
3: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800-700-832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia. A 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
6: La spesa?
7: Fatta.
6: La lezione di Pilates?
7: Fatta.
6: La visita al museo?
7: Fatta.
6: Lo screening per il tumore del colon retto?
7: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
6: E il rinnovo della patente?
8: Oh no!
1: Buona domenica alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. Continuano le indagini della polizia dopo l'esplosione avvenuta due notti fa in un condominio in via Manzini alla Romanina che ha distrutto l'ingresso dello stabile. Non ci sono feriti, fra le ipotesi anche quella di un attentato che aveva come obiettivo uno dei residenti del palazzo. Controlli alla circolazione stradale, operazione antidroga dei carabinieri nel sud della provincia di Frosinone. Il bilancio di queste ultime ore parla di due arresti, 72 grammi di stupefacente sequestrati, denunce e segnalazioni. Piano anticaldo 2026 nel Lazio, l'ordinanza della regione fino al 15 di settembre. Scatta lo stop ai lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata, dalle 12.30 alle 16, specificatamente in presenza di condizioni climatiche ad alto rischio. Sanità attivo all'ospedale San Camillo di Roma, un ambulatorio psicologico per pazienti di neurochirurgia. L'ambulatorio si occupa di seguire il paziente dal punto di vista psicologico e cognitivo prima e dopo interventi di neurochirurgia, descrivono dall'ospedale. Calcio, l'Inter chiude la stagione con un 3-3 a Bologna, la Lazio batte il Pisa 2-1, questa sera Verdetti Champions e salvezza. Alle 20.45 c'è Cremonese e Como, poi Lecce Genova, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 10 in punto.
3: Adesso, now, subito.
2: Senza interruzioni.
1: Eccoci qua, possiamo iniziare la nostra bella domenica mattina insieme, la seconda parte per essere precisi.
8: Buongiorno,
1: buongiorno a tutti da Gianmarco, abbiamo 4 ore davanti a noi, 4 ore in cui deve regnare soltanto una parola: leggerezza. Ne abbiamo bisogno, sia noi che lavoriamo, sia voi che vi rilassate. Iniziamo con la musica, andiamo.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 99.

Getaway, Kungs, Boys Noize, chiudere le quattro hit senza interruzioni su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno a tutti, buona domenica, 24 maggio alle 10.13 fino alle 14 insieme. Io sono Gianmarco, se vi va già da adesso potete mettervi in contatto con noi, sempre alla stessa solita maniera che dovreste sapere benissimo: attraverso la nostra app c'è la possibilità di scrivere i messaggi oppure con WhatsApp al 393 0119 119. Oggi vale tutto, potete raccontarci ogni cosa, giuro, e i più fortunati saranno in diretta.

0: LP con l'osso new tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Avete fatto le ore piccole ieri sera, dite la verità, cene, compleanni, che ne so, addio al celibato, al nobilato, oppure siete stati tra i fortunati che avete goduto di questa nuova edizione della Notte dei Musei in cui Roma si è mostrata in una veste pazzesca, semplicemente magica più del solito? Ecco, sappiate che si sta lavorando per farla diventare una cosa normale, ricorrente nel corso dell'anno. Hai preso il diploma e cerchi un insomma, anzi, in realtà voglio sapere un'altra cosa: se hai mai donato il 5 per 1000. A Trastevere c'è Peter Pan, sappilo che è l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare la propria città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. E la cosa magnifica è che puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000, non ti costa nulla. Allora fai una cosa, vai su questo sito qua per scoprire di più, peterpanodv.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Meis, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini. Cattive Abitudini. Milky, Just the Way You Are. David Guetta Remix. Just the Way You Are. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow! Ma che bell'armadio di antico ariato!
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa a seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Non ci credo, non ci credo.
8: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
7: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
5: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
10: Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
12: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco. È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
13: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
14: Te devo dire una cosa.
15: Dilla.
14: Sto a Rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
15: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
14: E quindi?
15: Iazzoni! E quindi per tutto maggio. maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.

90 d'oggi su Dimensione Suono Roma. Buona domenica a tutti, da Gianmarco. Ieri dicevamo c'è stata l'edizione 2026 della Notte dei Musei qua a Roma, con le aperture fino alle 2 di notte. Quell'atmosfera lì, magica, non resterà soltanto un evento isolato. Infatti il Campidoglio insieme alla prefettura ha deciso che la notte romana merita di splendere sempre in totale sicurezza, e quindi sta arrivando il piano Roma Notte, si chiama così, una vera e propria metamorfosi che partirà ufficialmente a luglio, focalizzandosi tra il giovedì e il sabato. La parola d'ordine è luce. Perché? Perché da un lato avremo una valorizzazione artistica pazzesca, con i nostri monumenti storici illuminati come non mai, dall'altro invece ci sono ben 70 milioni di euro pronti per rivoluzionare l'illuminazione pubblica, per esempio fari LED di ultima generazione nelle zone calde della Movida, Trastevere, San Lorenzo, Termini anche, e poi oltre 200 attraversamenti pedonali luminosi e pensiline dei bus che si illumineranno da sole. Raddoppieranno, tra l'altro, questa cosa importante sul fronte sicurezza, le pattuglie della polizia locale, oltre 3.000 telecamere intelligenti e, novità assoluta, sentite qua, entreranno in gioco i tutor della notte, cioè figure tipo quelle che vediamo nei film action, thriller, fantasy, pronte a dare assistenza, accoglienza a chi insomma a chi ne ha bisogno di notte. Un po' come la rete Porti Sicuri, altro punto del progetto, con locali e negozi della nostra città che diventeranno dei punti di riferimento e assistenza per chiunque si trovi in difficoltà nelle ore tarde. Per tornare a casa, perché non finisce qua, ci sarà il piano Come Back Home, con bus notturni raddoppiati e agevolazioni per i taxi. Insomma, Roma si è letteralmente impazzita. Ma secondo voi, vuole, visto che vuole letteralmente cambiare pelle di notte, sinceri, ci riuscirà oppure no?

0: regina del celebrità, ci sono anche gli 883 protagonisti con un disco Rhythmic History su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Succede tra un istante in questa domenica mattina che andremo ad ascoltare insieme un disco nuovo, rimanete lì.
1: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
5: Attenzione, attenzione!
6: L'arte del cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica
7: per ragazzi con e senza disabilità,
8: presenta a Roma i nuovi spettacoli I Promessi Sposi l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30
9: e I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello
10: il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
11: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
12: Per info www.artenelcuore.it.
13: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
14: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
13: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
14: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
13: Domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
14: Gruppo AutoEquip.it.
15: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria. Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
16: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
17: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
1: Weekend. Il ritmo del tuo weekend. Dimensione Suono Roma. I don't need your words. If you wanna say

0: E secondo me questo disco che stiamo per ascoltare entrerà molto presto all'interno del nostro sondaggio musicale Music Club, quindi sentitelo con attenzione e poi nel caso votatelo, c'è tutto sul sito o sull'app. Mace, Salmo con la Pesce con Cattive Abitudini.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

attitudine, è proprio questa una delle novità della settimana. Su Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. Un disco che parla di quando, e lo facciamo tutti, sottolineiamolo, ricadiamo negli stessi errori, cioè diciamo no, basta questa cosa, devo cambiarla, però poi torniamo sempre alle stesse abitudini. Ci proviamo, però proprio non ci riusciamo.

0: Bam, su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. È arrivato il momento di andare in redazione. Dobbiamo aggiornarci con tutte le news. Andiamo?
1: Dimensione Suona Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonaroma.it.
3: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
4: Deposito Super Smart Premium.
5: Esatto!
3: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
0: Ancora buona domenica alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. Elezioni amministrative nel Lazio oggi e domani al voto in 37 comuni. 9 potrebbero andare al ballottaggio il 7 e l'8 giugno, sono quelli sopra i 15.000 abitanti: Anguillara, Sabazia, Albano, Ariccia, Colleferro, Genzano, Santa Marinella, Zagarolo, Fondi e Civita Castellana. Le urne saranno aperte fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. La strage di Capaci, tante le commemorazioni in tutta Italia in ricordo del giudice Falcone, della moglie e degli uomini della scorta. I magistrati romani ieri hanno organizzato alcune iniziative davanti alla Cassazione per poi osservare un minuto di silenzio. Piano anticaldo 2026 nel Lazio, l'ordinanza della regione fino al 15 di settembre. Scatta lo stop ai lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata, dalle 12.30 alle 16, specificatamente in presenza di condizioni climatiche ad alto rischio. Il Campidoglio accelera sullo stadio Flaminio, parte l'iter per arrivare all'approvazione del progetto da 438 milioni di euro presentato dal presidente Lotito. La conferenza dei servizi è prevista per giovedì 28 maggio. Sanità, attivo all'ospedale San Camillo di Roma, un ambulatorio psicologico per pazienti di neurochirurgia. L'ambulatorio si occupa di seguire il paziente dal punto di vista psicologico e cognitivo prima e dopo gli interventi di neurochirurgia.

0: neurochirurgia, descrivono dall'ospedale. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know
1: what time it is? Le 11:02. Rhythmic
2: History. Che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Avete scelto di passare la domenica mattina con noi? Bravi, bravissimi. Se la risposta è no, è un peggio per voi, ragazzi. Buongiorno.
3: Dai, Gianmarco.
1: Buongiorno a tutti quanti da Gianmarco. Fino alle 14. Se lo vorrete, saremo insieme e lo vorrete, confermatemelo. Tra poco noi ascolteremo qualche vostro messaggio. Quindi inviateli, soprattutto vocali. Dimensione suono. Rhythmic.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: protagonista insieme a noi in questa domenica mattina su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno anche a chi si è svegliato da poco. Forza, forza, forza. Dai, dai, c'è una giornata magnifica da vivere. Ci state raccontando la vostra giornatina. Vale anche se siete al lavoro, eh? Vogliamo contribuire ad alleggerirvi il tutto. 393-0119-119. Vi sto ascoltando dalla Germania. Sto cambiando i dischi della macchina con la vostra musica. Grazie.
1: Ciao da Maurizio e Anna.
0: Ciao.
1: Due vecchietti che stanno andando alle gare della nipotina di 4 anni.
0: Che bello.
1: Ammazzata le risate.
0: Che
1: ciao.
0: Bello. Godetevi questa giornata magnifica. Vi definite vecchietti, però invece siete molto cool già per il fatto di ascoltarci. Molto sul pezzo, alla moda. Ciao Gianmarco, domattina viene l'agenzia immobiliare per fare le foto di casa mia, quindi domenica di pulizie, sto lavando le persiane. Un abbraccio Alessandra. Alessandra, mi raccomando, non tralasciare nulla, pulisci tutto quanto perché la polvere è ovunque.
2: Oggi andiamo a festeggiare la comunione di Elena. E dai,
0: chi è Elena? Ah, quindi a caso, una bambina qualunque, l'importante è che si mangia, è un po' questo il messaggio.
3: Ciao Gianmarco, qui Alessandra da Roma. Innanzitutto buona domenica a te.
0: Grazie.
3: E a tutti gli ascoltatori. Io stavo pensando, ma questa temperatura, il sole caldo, l'aria fresca, il cielo bello terzo, ma che ci ha fatto di male? Non potrebbe rimanere così fino alla fine dell'estate, senza
0: così
3: arrivare quel caldo torrido dove tutti sudano, tutti si arrabbiano, nessuno è contento. Ciao, buona domenica.
0: Ma sai che Alessandro, ho sentito persone che non sono contente già adesso, quindi siamo praticamente non ci soddisferemo mai, insaziabili, saremmo arrabbiati in ogni caso, anche se rimanesse così per tutta l'estate, fidati. Let me feel your love.
4: Ciao Italia, this is Tom.

0: Fra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
3: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
4: Preparati al Summer Black Friday di Valmontone Outlet. Il 30 e 31 maggio.

0: Montoneoutlet.com.
1: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia. La terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola. Dal 22 al 24 maggio, sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport. Chef Battle, ristoranti in sfida tra tennis e cucina. E ancora padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Duepontisportingclub.it.
2: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
3: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
2: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
4: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Da Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
9: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
8: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
9: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
8: Domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
9: Gruppo Autoequip.it.
10: Iniziamo le quattro hit senza interruzioni con una protagonista che è in giro per l'Europa in questi giorni. Olivia Dean, soprattutto tra Regno Unito e Irlanda, da quelle parti là. Ascoltiamola con So Easy to Fall in Love.

questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

superficie, sulla superficie si può leggere in senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere, come marinai di una canzone celebre. Il mio modo stirato di procedere verso un

0: lo diranno tanti romani tornando dalle vacanze la prossima estate. Don't Wanna Go Home, disco di Medusa, ritrovato in questa domenica su Dimensione Suono Roma. A proposito, capitolo vacanze, tanti romani hanno proprio il timore di partire per il discorso carburanti, per i prezzi. Ma queste situazioni sono reali, corrispondono alla realtà, oppure forse qualcuno ha esagerato? Faremo chiarezza tra un istante.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Antonio!
3: Anche io facevo la collezione, questa è storia vera, eh? Collezione di francobolli. Mia madre me li spostò, diciamo, in un posto umido. Quando andai da mia madre dicendogli che dovevo buttarli ormai perché erano tutti incollati, mi rispose: oh, io devo pulli. Da lì cominciai la collezione dei lividi che ancora ci ho, pensate.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
6: Nuova Wonder Collection di Clarence. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
7: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
6: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
8: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
9: MR Arredamenti, è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
1: L'energia della tua musica.
10: Your Energy Music.
1: Dimensione, suono, Roma.

Thrift Shop su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Per il timore delle cancellazioni, soprattutto dei voli, rincari, le prenotazioni per le vacanze estive per ora a Roma sono crollate del 30%, cioè parliamo di 3 romani su 10 che normalmente in condizioni normali avrebbero già prenotato la vacanza in qualsiasi altro anno, non quest'anno, e forse rimanderanno al prossimo, anche se poi vedendo in giro i prezzi non sono ovunque così alti, cioè si trovano in molti casi anche più bassi. Ho proprio fatto una ricerca prima di questo intervento per capire, effettivamente basta saper cercare, ci sono forse più bassi rispetto al solito, abbastanza scelta sul fronte carburante.

0: Black Eyed Peas, Don't Fuck With My Heart, nella domenica mattina di Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale. Quindi dai, diciamo, non tutto è perduto per quest'estate, per le vacanze, per i romani che vorranno partire nonostante i timori, le insicurezze e i prezzi. Ragazzi, qualcosa si trova, dai, più o meno.
1: Non so dove tu abbia fatto la ricerca.
0: Non te lo posso dire.
1: Io ho testato stesso albergo, stessa località, stessa settimana dell'anno scorso, 300 euro in più. Ragazzi, si regolano proprio, assolutissimamente. Comunque, siamo a Roma, una città bellissima.
0: Ad agosto soprattutto, è vero. No, però magari certe località sì, vale il discorso dei prezzi, effettivamente sono aumentati, però tante altre invece sono calati. Basta cercare, cerchiamo, andiamo oltre le nostre solite mete e secondo me qualche sorpresa uscirà fuori. Comunque, tutto questo mentre è uscito nelle ultime ore il risultato di un sondaggio realizzato da Utrend tra i residenti di Fiumicino per il capitolo quarta pista all'aeroporto, e risultato: oltre 7 su 10 si sono detti favorevoli alla sua realizzazione, che porterebbe numerosi benefici anche alla nostra città, continuando a stare al passo con gli aeroporti, le metropoli più importanti del mondo sul fronte arrivi. A tal proposito è previsto anche il Master Plan Fiumicino 2046, un maxi investimento da 9 miliardi di euro che mira a raddoppiare la capacità dello scalo fino a 100 milioni di passeggeri nei prossimi 20 anni. Dove li mettiamo? Altri 50 milioni di passeggeri, scusate.

0: Proprio loro ci portano in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
0: Eccole che tornano le notizie dalla capitale.
4: Buona domenica da Francesca Proietti. Sono 37 i comuni del Lazio chiamati al voto per le elezioni amministrative di oggi e domani. In totale sono 9 i centri con una popolazione superiore a 15.000 abitanti che potrebbero dover ricorrere al turno di ballottaggio previsto il 7 e l'8 giugno. In tutti gli altri comuni vincerà il candidato che prende più voti al primo turno, ma in caso di parità assoluta tra due candidati si andrà anche qui al ballottaggio. Non è presente alcun capoluogo di provincia nel Lazio. La cronaca: hanno cercato di truffare una coppia di anziani fingendosi carabinieri e chiedendo loro al telefono di presentarsi al comando. Quando l'uomo di 84 e la donna di 79 anni sono arrivate alla stazione di Fiano Romano, il comandante della stazione ha immediatamente compreso ciò che stava accadendo, avvisando i colleghi di Rignano Flaminio. Il comandante e i suoi uomini sono corsi verso l'abitazione, dove hanno trovato due ragazzi di 23 e 22 anni, entrambi originari della Campania, pronti a entrare in casa dei coniugi. Sono stati arrestati. Con cuore ardente preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male e dalla guerra, che viene vinta non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore. Preghiamo affinché liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile ma da un dono inesauribile. Sono queste le parole di Papa Leone XIV, che ha concluso la sua omelia della messa per la domenica di Pentecoste nella Basilica di San Pietro. Giovedì 28 maggio parte ufficialmente la conferenza dei servizi preliminare sul progetto della Lazio per lo Stadio Flaminio. Sul tavolo c'è un dossier da oltre 500 pagine depositato dal presidente e senatore di Forza Italia Claudio Lotito in Campidoglio. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mezzogiorno.
5: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: Continuiamo a vivere insieme questa domenica avvicinandoci al momento del pranzo. Buongiorno,
6: buongiorno
0: ancora.
6: Gianmarco,
0: buongiorno.
6: Buona domenica.
0: Buona domenica, che si fa a metà percorso? Beh, dobbiamo innanzitutto ascoltare un bel po' di musica. Ripartiamo proprio da qua, dalle 4 hit senza interruzioni, e vi riporto indietro agli inizi degli anni 90.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
7: Rhythmic History 90.

Android senza interruzioni, sempre più vicini del pranzo in questa domenica 24 di maggio su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo ascoltato Ornella Vanoni, Bob Sinclair insieme a Kaisa, in apertura Hathaway. E adesso spazio ad Imani

0: di mettervi a nudo, non nudi, a nudo, chiedendovi un po' uno dei vostri sogni. Insomma, cercheremo di capire, di indagare. State lì.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Francesco Gabbani, Summer Funk. Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: Non ci credo, non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
5: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
8: Te devo dire una cosa.
4: Dilla.
8: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
4: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.

0: maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160. È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
1: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
2: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
3: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.

di mandare tutto all'aria su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, no? Rimaniamo ben saldi qua senza fare casini. C'è chi ha sempre sognato di acquistare una casa al mare, magari, bellissimo. Sogniamo un po', mettiamo caso di poterlo fare stamattina con un budget magari limitato, mettiamocelo un altro magari in mezzo, sì, magari. Ecco, prendiamo questo report che ci mette di fronte alle isole più costose in cui comprare casa quest'anno. La regina indiscussa, ma ci potevamo arrivare benissimo senza il report, è Capri. Qua per un metro quadro sull'isola servono quasi 9.000 euro. 9.000 euro al metro quadrato, un prezzo folle. Medaglia di bronzo per l'isola d'Elba in Toscana, siamo a 3.600 euro, che scavalca Ischia e Procida. Ma la vera sorpresa è la nostra Ponza, la splendida perla dell'arcipelago Pontino, è la seconda isola più cara d'Italia. Cioè, dai, non ce lo saremmo aspettati mai. Sì, Ponza a prezzi che si fanno rispettare, però così cara forse no, addirittura ad essere la seconda in Italia. Per accaparrarsi una casa da queste parti si sfiorano i 5.000 euro al metro quadrato. È un vero e proprio tesoro della nostra regione, tant'è che l'abbiamo definita perla, appunto. Si conferma una meta esclusiva, ambitissima, e traina il fascino di tutte le altre isole minori. E se vogliamo risparmiare, invece, l'analisi ci porta al sud Italia, soprattutto in Sicilia. Voi invece dove comprereste una casa bellissima con vista mare?

0: Italia dove acquistare casa, ma voi, potendo scegliere con un budget illimitato magari, dove acquistereste la vostra casa del cuore al mare?
1: La casa al mare?
0: Sì.
1: La casa al mare?
0: Sì.
1: Dove comprerei la casa al mare?
0: Già l'hai detto.
1: Non ho dubbi.
0: Sì, dove?
1: La Dispoli.
0: Oh.
1: La Dispoli.
0: Idee chiare.
1: È come stare a Centocelle, ma a Cormare. Ciao belli.
0: Cormare. Sogni di lavorare nel mondo del Made in Italy o nel settore del verde, ma cerchi qualcosa di concreto? La risposta è ITS Agro, l'eccellenza formativa tra Roma e Viterbo. Immagina un percorso di 2 anni, gratis, dove la teoria diventa subito pratica con project work e stage nelle migliori imprese agroalimentari. È la scuola di alta specializzazione che ti connette subito con il mondo del lavoro. Vuoi cambiare marcia? Scopri il corso più adatto a te e preiscriviti subito su itsagro.it.
2: Che erdaie sia con te.
3: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto me rode quando?
4: Ciao donna, chicca.
3: Ciao chicca.
4: Quanto me rode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
3: Ho capito.
4: Bacioni.
3: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero, eh?
5: Drive time. Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
7: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
9: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
8: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
9: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
8: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
9: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: Valentino Auto mobili.it.
10: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano 3 posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
11: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, avere un vero affare.
12: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
13: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
12: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
13: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
12: Domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.

0: Beh, continuiamo tra pochissimo a affrontare il discorso casa al mare, cioè averci due lire, due euro, parecchi euro in realtà, a disposizione. In quale località di mare comprereste la vostra casa di sogni? Prima c'è la novità, quella di Milky e David Guetta.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Just the way you are, la novità di David Guetta su Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale. Ponza, seconda isola più costosa d'Italia, in cui comprare una meravigliosa casa vista mare. Dove comprereste la vostra invece?
1: Allora, avessi tanti soldini, io me l'andrei a comprare al Circeo, una bella
0: pure
1: casetta,
0: io,
1: proprio davanti
0: uguale,
1: al mare.
0: Bellissimo.
1: Ma purtroppo
0: sono
1: non ce l'ho. Quindi faccio avanti e indietro con Fiumicino e Maccarese. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ma sì, dai, poi il fatto di non poterci andare sempre forse rende quel luogo ancora più speciale, più magico. Buongiorno da Enza Casalmare, Tarquinia Mare, storia millenaria. Scrive.
2: Ciao, sono Enrico di Cagliari.
0: Ciao, si
2: io
0: sente.
2: La casa in riva al mare la comprerei al Poetto, la spiaggia di Cagliari.
0: Solo
2: che
0: no?
2: Anche se vincessi i milioni di euro alla lotteria, sono 10 anni che non vedo un cartello vendesi.
0: Chi
2: ce l'ha se la tiene. E il motivo è chiaro.
0: Certo.
2: Ciao.
0: Comunque se se la vendono e te la compri facci sapere, invitaci.
3: Dimensione suono Roma.
4: No fighting. We got the refugees.
0: No fighting.

0: La spesa?
1: Fatta.
0: La lezione di Pilates?
1: Fatta.
0: La visita al museo?
1: Fatta.
0: Lo screening per il tumore del colon retto?
1: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
0: E il rinnovo della patente?
2: Oh no!
3: Buona domenica, Francesca. Proietti con lei le notizie dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Affluenza in calo a livello nazionale per le elezioni amministrative. Alle 12, secondo quanto riporta il Viminale, il dato con 6.063 sezioni su 6.278 è del 14,75%, un punto percentuale in meno rispetto al dato precedente registrato a livello nazionale del 15,74%. I seggi sono aperti dalle 7 di questa mattina, si chiuderanno alle 23, riaprendo domani dalle 7 alle 15. 894 i comuni al voto. La cronaca: i carabinieri della compagnia Trastevere hanno condotto nel fine settimana un massiccio servizio di controllo con un'attenzione particolare ai fenomeni legati alla mala movida nel quartiere romano. 5 persone sono state arrestate, 2 denunciate e 4 segnalate alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. L'epicentro dei controlli ha visto come

0: Snodo cruciale l'area di Ponte Sisto, storico punto di aggregazione giovanile. Continuano le indagini della polizia dopo l'esplosione avvenuta due notti fa in un condominio in via Manzini alla Romanina che ha distrutto l'ingresso di uno stabile. Non ci sono stati feriti. Tra le ipotesi anche quella di un attentato che aveva come obiettivo uno dei residenti del palazzo. Piano anticaldo 2026 nel Lazio, l'ordinanza della regione fino al 15 settembre, scatta lo stop ai lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata, dalle 12.30 alle 16, specificamente in presenza di condizioni climatiche ad alto rischio. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Mezzogiorno e 59.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Buongiorno, buona domenica. Dai che siamo ormai pronti, preparati psicologicamente, non solo per il pranzo di questo 24 maggio. Ultima oretta insieme. Io sono Gianmarco e vorrò portarvi tra poco a parlare un po' di sport, di calcio, visto che è l'ultima giornata di Serie A su

Miles Away degli Offenbach su Dimensione Suono Roma. E buona domenica alle 13.05. Tra l'altro, ultimo fine settimana di Serie A. Si chiude anche la stagione 25-26 con una serie di partite. Per quanto riguarda la nostra città, la Lazio è scesa in campo ieri sera contro il Pisa, ha chiuso la sua stagione fuori dalle coppe europee. Insomma, i tifosi della Lazio sperano in una ripartenza degna di nota il prossimo anno, mentre stasera impegnata la Roma, che insomma deve ancora decidere il suo destino. Bisogna capire se sarà Champions League, Europa League, insomma sono tante opzioni possibili, tante squadre coinvolte, tant'è che oltre Parma Sassuolo che si giocherà alle 15, Napoli Udinese alle 18, tutte le altre partite alle 20:45, quindi Verona Roma, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus, derby di Torino. Tra l'altro, tornando alla Roma, Manu Koné, centrocampista francese che parteciperà ai mondiali che inizieranno tra qualche settimana, ha fatto una passeggiata alla garbatella tra i tifosi in un'intervista e insomma si è raccontato questa, in questa avventura nella capitale, e ha detto che passeggiare per Roma è magico, è un po' come sfogliare i libri di storia, da quella sensazione lì.

0: Questo dimensione suono Roma, il ritmo della capitale. Chi arriva adesso? Chi arriva?
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
2: E non te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio.
1: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
3: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
4: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
3: Domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
1: Gruppo AutoEquip.it.
5: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
6: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
7: Preparati al Summer Black Friday di Valmontone Outlet. Il 30 e 31 maggio.

0: su valmontoneoutlet.com.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.

0: Deco, la tua scelta quotidiana.
1: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad. Il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
6: Let the vibration take you down. Eccola qua che arriva all'ora del pranzo. A proposito, buon pranzo in questa domenica, riempiamolo con la musica. 4 hit senza pausa.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi senza pausa.
1: For you.
0: Dimensione suonano.
2: Rhythmic History 94.
3: The Bandia Talk Fish, I can rock the flock around the clock non-stop as our till ya.

0: pausa con Magnetic, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Saranno pazzeschi, incredibili, deliziosi i vostri pranzi della domenica, non ne dubito, però nessuno sarà da record come quello di cui stiamo per parlare.
1: Attenzione, attenzione!
2: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
3: Per ragazzi con e senza disabilità.
4: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
5: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
6: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
7: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
8: Per info www.artenelcuore.it.
9: Vi aspettiamo!
10: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
11: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
12: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
13: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia. La terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola. Dal 22 al 24 maggio, sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport. Chef Battle, ristoranti in sfida tra tennis e cucina. E ancora, padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Due Ponti Sporting Club.it.
14: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia. We'll be right back.

legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: Pharrell Williams su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Che gesti sono questi?
1: No, volevo dire che lui dice get lucky, no? Insomma, prendiamo un po' di fortuna. Noi invece diciamo gente allegra, Dio l'aiuta, no? Nel senso, così è un modo di dire, Gianmarco.
0: Sì, ma qual è la connessione?
1: Non c'è alcuna connessione, c'è. No, un po' di fortuna serve sempre.
0: Allora, il fatto che non ci sia connessione.
1: Se non c'è fortuna, ridiamo, perché se ridiamo e siamo allegri qualcuno ci aiuta, vai.
0: Comunque, ciao Eleonora Scaiola, innanzitutto. Buona domenica, benvenuta.
1: A
0: creare un po', a portare un po' di scompiglio positivo nella nostra giornata.
1: È sempre un piacere.
0: Cioè, tu, ad esempio, che sei la scompigliatrice.
1: Sì, della radio.
0: No, in generale, della vita di tutti. Ma lo dico veramente con la massima ammirazione. Sai il bene che ti voglio.
1: Lo so bene.
0: Tipo in un pranzo della domenica, dove magari mi immagino un sacco di romani in questo momento, sì, seduti, rilassati, come porteresti scompiglio?
1: Ma io entrerei a gamba tesa gridando ciao a tutti amici. E giustamente qualcuno magari mi guarda un po' storto, no? Con il naso un po' in su, ma poi basta. Ma bisogna, io, questa è una cosa che a me dà molta energia, dà molta carica,
0: cioè,
1: anche
0: fare casino,
1: gridare, sì, fare un po' di macello, mi piace. Ma che devo fare, ragazzi? Sono andata così, prima o poi mi calmerò.
0: Ti sento nei bar la mattina che porti questa energia incontenibile che solo tu a quell'ora puoi avere.
1: Sì, qualcuno è felice di questo, qualcun altro un po' meno, però va bene uguale.
0: Comunque, tra poco parleremo di record, c'è un piatto, una cosa buonissima da mangiare, anche che fa molto domenica, primavera, estate.
1: Tipica?
0: Ma sì, non

0: Bellissima.
1: Questa è un po' la risata perfida, carina, che mi piace avere ogni tanto.
0: La classica tua, posso dire. Tra l'altro, ma questa era famosissima quando si faceva con la Wii, Sing. Non so se ti ricordi, era un gioco della Wii.
1: Già ero oltre, già ero boomer all'epoca. Non tu vivevi queste cose qua. Gorillaz, Feel Good Inc. 2005 su Dimensione Sonoro, ma quando invece tu eri molto piccolina, pensa che andavi ancora a scuola, all'elementare addirittura.
0: È vero, bravo, bravo, bel calcolo, veloce, rapido.
1: Beh, è difficilissimo fare un calcolo.
0: Vabbè, ma andiamo avanti. Ci volevi parlare di cibo?
1: Sì, allora, non ci allontaniamo neanche troppo dalla nostra regione. Ti porto esattamente a Spoleto.
0: Ah, che bello.
1: Sul ponte delle Torri di Spoleto. Sì. È un ponte dove proprio ieri c'è stato questo raggiungimento di un record. È entrato proprio nel Guinness World Record quella che è stata eletta la bruschetta più lunga del mondo.
0: Oh, quanto lunga?
1: 195 metri.
0: Mannaggia, allora, come 195
1: metri?
0: Aspetta,
1: però, io immaginavo... Tu mi dici bruschetta più lunga del mondo, immaginavo un'unica fetta di pane gigante.
0: Come l'hanno cotta, infatti?
1: E no, invece sono tante fettine di pane messe insieme,
0: okay.
1: Vanno a creare, sono 2003 fette di pane umbro tostato messe insieme, arricchite da olio di oliva.
0: Ragazzi, va bene, quindi hanno ricoperto il ponte lungo tutto questo 195.
1: È stata fatta una grande tavola su questo ponte e sono state disposte tutte queste bruschettine.
0: Allora, possiamo fare anche noi, allora.
1: Io adesso devo andare a casa a mangiare una bruschetta. Anzi, non ho il pane, mi devo fermare al supermercato a comprare
0: il pane. Tra l'altro il pane umbro buono, perché è quello sciapo, senza sale, che poi condisce.

0: Grammar su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Adesso un po' di caos in questa domenica.
1: Oh, dai.
0: Caos positivo, energia positiva, un sacco di risate per le prossime 4 ore con Eleonora.
1: Grazie, già mi senti tu a casa adesso, che vai a fare?
0: A mangiare sicuramente, e poi attenzione, super giornatona di Serie A da seguire dalle 15 e fino a stasera.
1: Molto bene.
0: Adios, ciao
1: Gianni. Ciao.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro.

0: Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
1: In redazione con Francesca Proietti per tutte le ultime dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Affluenza in calo a livello nazionale per le elezioni amministrative. Alle 12, secondo quanto ha riportato il Viminale, il dato con 6.063 sezioni su 6.278 è del 14,75%, un punto percentuale in meno rispetto al dato precedentemente registrato a livello nazionale del 15,74%. I seggi restano aperti fino alle 23 di oggi, riaprono domani mattina dalle 7 alle 15, sono 894. I comuni al voto. Con cuore ardente preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore. Preghiamo affinché liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile ma da un dono inesauribile. Sono le parole di Papa Leone XIV concludendo la sua omelia della messa per la domenica di Pentecoste nella Basilica di San Pietro. Il calcio alle 15, Parma-Sassuolo, alle 18 il saluto di Conte a Napoli. Questa sera alle 20:45 Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Grande entusiasmo nella capitale per la 16ª edizione della Notte dei Musei di Roma, che la scorsa notte ha trasformato i musei civici e molti altri luoghi della cultura in spazi di festa e condivisione. La manifestazione si chiude registrando circa 80.000 presenze, un dato che consolida la tendenza di crescita costante delle ultime edizioni: 78.000 presenze nel 2025 e 73.000 nel 2024. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 14:01.
3: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni.
1: Oh yes, l'abbiamo detto, siamo pronti a un po' di caos. Si fa per dire, amici ed amiche, benvenuti su Dimensione Suono Roma, bentornati se invece eravate già connessi con noi nel ritmo della capitale. Io sono Eleonora Scaglione, non mi ricordo se l'ho già detto, vabbè, nel caso lo ripetiamo insieme. Fino alle 18 abbiamo appena salutato Gianmarco Callari e siamo pronti per la nostra carica d'energia. 4 hit.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 96.

0: Bring Your Love su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, il brano che chiude la nostra prima For You insieme. Sono le 14:14 minuti, amici ed amiche, siamo insieme su Dimensione Suono Roma. Mi chiedo se è un segno che ogni volta che siamo insieme continuiamo a vedere numeri doppi. Evidentemente la fortuna ci assiste, che devo dire, siamo fortunati perché siamo insieme nella family, nel viaggio che ci porta avanti e indietro nel tempo attraverso le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Torniamo non troppo indietro, 2022, Luis Capaldi, il remix di Forget Me.
1: Dimensione Suono Roma. Crazy aching nights are long, 2 years and still you're not gone. Guess I'm still holding on.

0: musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Mace, Salmo, Con la Pesce, Cattive Abitudini. Cattive Abitudini.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: Valentino Auto mobili.it.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
6: Te devo dire una cosa.
7: Dilla.
6: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
7: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
6: E quindi? Iazzoni!
7: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
8: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
9: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
10: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
9: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
10: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
9: Domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
10: Gruppo AutoEquip.it.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia sempre al tuo fianco.
12: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.

0: Quando arriva il primo caldo insieme sempre tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, domanda a cui noi teniamo molto, che ti faccio? Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie, gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla davvero ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
5: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
6: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
9: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
8: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
9: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
8: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
9: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: Valentino Auto mobili.it.
10: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
11: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, avere un vero affare.
12: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
1: Il ritmo del tuo weekend. Dimensione Suono Roma. I don't need your words. If you wanna say-

connessione suolo Roma. Allora, una connessione profonda tra i partner raccontati nel brano che insomma sono felici e soddisfatti della loro relazione. E mi sa dire che bello, si parla sempre di amori tormentati, loro sono appagati e contenti. E anche noi quando siamo insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, oggi proprio che è domenica 24 maggio, siamo in una Roma che si riempie di programmi per la sera. C'è chi magari è in macchina, chi ci sta ascoltando dall'auto e sa già cosa fare, chi invece magari è in ascolto a casa, è già pronto, vestito, preparato, però sta ancora cercando di capire con gli amici in quale zona della capitale andare per divertirsi. Beh, ti suggerisco io qualcosa di molto carino tra poco per chiudere in bellezza la penultima settimana di maggio.

breve su una notissima piattaforma streaming il 27 maggio. Evento, lo dico, di ingresso gratuito dalle 17 in uno dei luoghi ovviamente più iconici di Roma. Poi oggi vi do tutte cosine friccicarelle, come dicono in francese. L'Opa Greek Fest all'Hacienda, anche qui ingresso gratuito, giornata dedicata alla Grecia tra street food, musica dal vivo, danze tradizionali, pensata proprio per coinvolgere gli adulti, le famiglie, gli appassionati in generale proprio della cultura ellenica. Poi abbiamo l'evento a Parco Caracalla, tra intrattenimento, ci sarà anche Jeep, poi DJ set, una bella situazione, musica, divertimento all'aperto, visto che il tempo ce lo permette. Io probabilmente farò un salto. Tra poco continuiamo a raccontare le cose che accadono oggi a Roma, perché ce ne sono veramente tantissime. Prima c'è Don't You Worry.

0: tutte energiche per allenarti con noi.
1: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
2: Redazione con Francesca Proietti per tutte le ultime dalla capitale.
3: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Carabinieri del nucleo operativo di Colleferro e della stazione di Gavignano hanno denunciato un 54enne del posto per furto di energia elettrica. La donna, titolare di un ristorante di Colleferro, si allacciava alla rete pubblica. I controlli approfonditi sull'attività hanno inoltre fatto emergere

0: la presenza di lavoratori in nero, una serie di violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, diverse carenze igienico-sanitarie, la mancata tracciabilità degli alimenti in relazione alle procedure imposte dai regolamenti comunitari. Per queste ragioni è stata disposta l'immediata sospensione dell'attività, oltre all'elevazione a carico della titolare di sanzioni amministrative per un totale di oltre 20.000 euro. Denunciato anche un uomo di 40 anni trovato in possesso di cocaina. Partirà la prossima settimana, giovedì 28 maggio, la conferenza dei servizi preliminari per la trasformazione dello stadio disegnato da Pierluigi Nervi secondo il progetto preliminare presentato dalla Lazio. Si tratta del primo vero passaggio tecnico verso il possibile avvio dei cantieri destinati ad aumentare la capienza dell'attuale impianto fino a 50.750 posti a sedere, con un secondo anello posato e realizzato attorno al catino attuale. Una soluzione che cambierà completamente l'estetica dello stadio inaugurato per le Olimpiadi del 1960. La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale con oltre 17 milioni di euro destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito. Gli interventi, si legge in una nota, attuati da Arsial, puntano a migliorare sicurezza, accessibilità e collegamenti tra aree agricole produttive. Infine la musica, Michele Bravi arriva in concerto a Roma, questa sera sarà live al Teatro Olimpico con il suo tour Commedia Musicale. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 15 ed un minuto.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Dico, è presente in sala, io così non ci arrivo alle 18. Va bene, bentornati su Dimensione Suono Roma, benvenuti se invece siete appena atterrati qui nella frequenza che vi fa ascoltare le hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Io sono Eleonora Scaiola con te, con voi, fino a infatti alle 18. Subito iniziamo con un brano nuovo dei primi anni 2000, Modern on the Dance Floor. Dimensione Suono
3: Roma. Rhythmic History 2002.

voci più apprezzate degli ultimi anni nel neo soul, nel pop, vincitrice del premio Best New Artist ai Grammy Awards 2026, protagonista assoluta dei Brit Awards 2026, ovviamente chi poteva essere se non lei? Olivia Dean, ascoltata adesso nel remix di So Easy to Fall in Love, ed anche per noi in realtà è stato facilissimo innamorarci di lei, una voce pazzesca, dei look che rimandano ad un'estetica anni un po' 20, un po' 60, una vecchia Hollywood che ci fa sognare, mixata però a questa eleganza molto contemporanea, perché alla fine riflettevamo anche qui nel fuori onda, di questo abbiamo bisogno di tanto in tanto, no? Di una sana nostalgia per guardare al futuro con ancora più speranza. Poi non so se avete visto, però sui social c'è stata proprio un'evacuazione da Roma in tantissimi a Milano per vederla live venerdì, per l'unica data italiana alla Fiera Ro. Bello, davvero bellissimo, speriamo arrivi presto anche da noi a Roma. Nel frattempo qui io vi ho dato qualche suggerimento per le cose da fare oggi, ma voi che programmi avete? Condivideteli se vi va con noi al 393 0 119 119, così magari offriamo ancora più spunti a chi non ha ancora deciso cosa fare. Dimensione Suono Roma.

0: io vi ho chiesto di condividere con me la vostra domenica ed ovviamente il primo vocale è dell'ascoltatrice con la lombalgia più famosa di Roma, cioè se lo chiedete in giro anche i muri lo sanno che del domani non c'è certezza, tranne che la prof Rosaria ha mal di schiena oggi, domani e per sempre, l'unica certezza delle nostre vite. E allora prego prof, ci dica.
1: Ciao Ele, ciao. Sono la prof Rosaria,
0: certo.
1: Un saluto da una solada domenica.
0: Bene.
1: E anche io ti sto ascoltando con una lombalgia che non vuole finire, dovrò trovare una soluzione al più presto in settimana.
0: Direi.
1: Un abbraccio,
0: direi.
1: E grazie della compagnia, Dimensione Suono Roma, sempre la migliore.
0: Ma si figuri, è un piacere allietare le giornate, prof, faccia però degli impacchi caldi, metta un cuscino sotto le ginocchia, oppure chiami un esperto, non lo so, perché noi qui siamo tutti preoccupati. Io ho ascoltatori, ragazzi, vi giuro, che mi scrivono nei DM per sapere come sta lei. Allora, questa settimana facciamo una cosa, si faccia controllare, ci porti buone nuove, perché insomma ormai è diventato un caso di stato.

0: You Kiss Me, Artemas su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Tra poco una bella carica d'energia perché arrivano le nostre quattro hit senza pausa.
1: Four for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
2: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
1: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
2: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
1: Domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
2: Gruppo autoequip.it.
3: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
4: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
3: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano. La tua. Con una firma. Puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
6: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.

0: condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 700 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
6: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
7: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
8: Te devo dire una cosa.
9: Dilla.
8: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
9: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
8: E quindi?
9: Iazzoni! E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
10: Abbiamo voglia di festeggiare questa domenica, abbiamo voglia di cantare, di ballare, lo facciamo insieme adesso con... Oh yes, con la Forforiure 4 Vita senza pausa, primo brano di Bob Sinclair con Kisa, si chiama I Can Wait.

0: Hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti in troppa teoria? Beh, segnati questo nome, ITS Agro. È l'Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti dove non stai solo seduto ad un banco, impari nei laboratori e fai stage veri in azienda, dal management d'impresa alla cura del verde fino al marketing del Made in Italy. Le preiscrizioni sono aperte. Non aspettare, vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. Il tuo futuro è adesso.
1: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma. La barzelletta di Geppo.
2: Oh, leggi sta notizia di cronaca. Roma, gioco erotico finisce in tragedia.
3: Oddio, che è successo?
2: Se sposano.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia

0: cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
2: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
3: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
4: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
5: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
6: Yeah. Dimensione suona Roma.
7: Il ritmo della capitale. I had a bad habit.

0: in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: La spesa?
5: Fatta.
4: La lezione di Pilates?
5: Fatta.
4: La visita al museo?
5: Fatta.
4: Lo screening per il tumore del colon retto?
5: Fatto.
6: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: E il rinnovo della patente?
7: Oh no!
0: Redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime della capitale. Buon pomeriggio e buona domenica da Valentina Lorusso. Dovrebbe recarsi presso la stazione di Fiano Romano. Abbiamo fermato dei malviventi, hanno indosso i suoi documenti. Con queste parole ieri a Rignano Flaminio, una coppia di italiani, un uomo di 84 e una donna di 79, è stata contattata da un falso maresciallo che richiedeva urgentemente di presentarsi presso il comando di Fiano. A quel punto l'uomo è uscito di casa per recarsi all'appuntamento, mentre la moglie al telefono con i malfattori predisponeva loro in casa in attesa dell'arrivo dei complici. Due esecutori sono stati rintracciati e arrestati. Guida pericolosa, irregolarità nei locali pubblici, consumo di alcolici in strada sono stati alcuni dei principali controlli effettuati dalla polizia locale di Roma Capitale nel corso del fine settimana. A 100 celle eseguita una vasta operazione pianificata dal comando generale per contrastare

0: guidare la guida in stato di ebbrezza e di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti. La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale con oltre 17 milioni destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito. Gli interventi attuati da Arsial puntano a migliorare sicurezza, accessibilità e collegamenti tra aree agricole produttive. Per la manutenzione ordinaria è stato previsto un primo stanziamento di 500.000 euro. Siamo al calcio, le sfide di oggi: Parma-Sassuolo, poi Napoli-Udinese, Cremonese-Como, Hellas-Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari e Torino-Juventus. Alle 22 il Gran Premio del Canada, Russell in pole davanti a Kimi Antonelli, Hamilton parte quinto, Leclerc ottavo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 16 di un minuto.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni.
1: Una domenica con un sacco di cose da fare, una domenica sportiva, di eventi, di spettacoli, soprattutto per quanto ci riguarda, di tanta, tantissima musica insieme fino alle 18 con Eleonora Scaiola, tra le hit più ritmate dalle 90 ad oggi. E come possiamo fare noi per celebrare al meglio la penultima settimana di maggio? La terza ora con 4 hit senza pausa.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 92.

0: scaletta musicale di questa settimana.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Milky, Just the way you are. David Guetta remix.
4: Just the way you are.
2: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
6: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
5: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
6: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
5: Domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
8: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
9: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni completi.

0: complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.
1: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena. Un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
2: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad. Il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco. È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
3: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.

0: Sanremo della capitale. Tra poco anche la novità di quest'ora.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
3: Ciao Don, sono Simon de Medusa.
4: Hi Don Cash, this is Sophie the Giant.
5: Ciao Italia, ciao a tutti. Ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.
6: Ciao Don Cash, sono Cristian Marchi. Saluto gli amici di Dimensione Suono Roma e grazie per l'energia e l'affetto con cui ci seguite sempre.
7: Drive Time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
8: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione Suono Roma.
9: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
10: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
11: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
12: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia. La terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo.

0: miracolo è servito. Arriva tennis in pentola dal 22 al 24 maggio. Sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport. Chef Battle, ristorante in sfida tra tennis e cucina. E ancora padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Duepontisportingclub.it.
1: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
2: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: Valentino Auto mobili.it.

0: arriva una canzone estiva un po' anomala, perché è una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi. Più in generale, in realtà, affronta il tema dell'incomunicabilità nei rapporti. Cantano i Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Sorry, scusa, lo sento.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

queste altre invece gridate, questi sguardi mancati oppure occhi che si riconoscono in pista, in compressioni, ritorni di fiamma e difficoltà nel riuscire a dire quello che sentiamo davvero, ma anche parole, tante parole. Loro mi guardano e dicono: mamma mia, come sei romanticona. Però la verità, tante parole sentite o meno, l'importante è parlare e amarci quanto più possiamo. Erano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Adesso fermiamo un attimino la nostra macchina del tempo, facciamo un pit stop nel 2012. Will I Am, Britney Spears, questa è Screaming Shout.

0: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
1: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
2: In redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime dalla capitale.
3: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Oltre 1000 persone sono scese in piazza ieri pomeriggio per chiedere soluzioni abitative dignitose, maggiori servizi, famiglie, bambini, anziani, associazioni e realtà del territorio del quartiere Bastoggi di Roma. Hanno sfilato insieme lungo via Boccea verso Monte Spaccato con colori, pentole e striscioni per sottolineare che Bastoggi è Roma. Scossa di terremoto oggi nel Lazio, trema la terra in provincia di Latina, epicentro a Priverno, magnitudo di 2. Una scossa di terremoto si è verificata nella mattinata di oggi nella provincia Pontina, nella notte una prima scossa in provincia di Frosinone. Paura a Sora, dove un uomo è stato azzannato alla coscia da un cane mentre stava rientrando in un'abitazione. Il malcapitato, per professione medico, era stato chiamato dalla proprietaria di casa e del cane per chiedere una visita a domicilio. La donna è stata denunciata dagli agenti della Polizia di Stato. La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale con oltre 17 milioni di euro destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade soggette a pubblico transito. Gli interventi puntano a migliorare sicurezza, accessibilità e collegamenti tra aree agricole e produttive. Per la manutenzione è stato previsto un primo stanziamento di 500.000 euro per il triennio 2025-27. Il calcio, ultima giornata di campionato, le sfide di oggi: Parma-Sassuolo, Napoli-Udinese, Cremonese-Como, Hellas-Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari e Torino-Juventus. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
2: it is. Pochi secondi alle 17. Rhythmic
4: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Quarta ed ultima ora insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Io saluto gli amici che mandano foto di spiagge, di mare, da Terracina. Ragazzi, enjoy, godetevela tutta, probabilmente io tra un'oretta sarò già lì con voi. Eleonora Scaiola invece qui in diretta fino alle 18. Iniziamo subito con un brano degli anni 2000, Chase the Sun. Dimensione suono
5: Roma. Rhythmic History 2000.

Hyper Top, non l'avevo mai sentito. Lady Gaga, Doechii, Runway, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Domandona per te: sogni di lavorare nel mondo del Made in Italy o nel settore del verde, ma cerchi qualcosa di concreto? Beh, la risposta è ITS Agro, l'eccellenza formativa tra Roma

0: te e prescriviti subito su itsagro.it.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
3: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
5: Preparati al Summer Black Friday di Valmontone Outlet. Il 30 e 31 maggio

0: Sacce.
1: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
0: E quindi?
2: Iazzoni!
1: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160. Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
3: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
6: Let the vibration take you down. Le abbiamo chiamate, è il momento di farle entrare in studio. Oh yes, mentre arrivano foto di voi al mare.

grazie, ascoltami stanotte, Lady Hear Me Tonight dei Mojo, l'emblema del cosiddetto anche suono del French Touch. Bene, insieme su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, questo brano chiudeva le 4 hit senza pausa, l'ultimo appuntamento per quanto ci riguarda, ma in studio già è arrivato qualcuno. Kungs, The Feels London, queste Galaxy, e oggi entro stasera riesco a scandire meglio, dai!

0: male.
1: Sveglia gladiatori.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Che oggi è il mio primo giorno in un nuovo lavoro.
3: Sì.
2: E per paura del traffico sono già arrivato.
3: Comunque, visto che sei nuovo arrivato.
4: Esatto, gli diamo un consiglio diamo come un consiglio. Affrontare il primo giorno di lavoro.
3: Allora, entra, saluta tutti.
4: Entra,
3: buongiorno.
4: Salve, io sono quello nuovo,
3: Ok.
4: Poi dov'è il direttore?
3: Dov'è il direttore?
4: Quella stanza, dove è? Là, Bussi.
3: Bussi. Salve.
4: Salve. Lei è il direttore, sì.
3: Sì, sì.
4: Senta, ma quando vado in ferie?
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Attenzione, attenzione!
7: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
8: Per ragazzi con e senza disabilità.
9: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, i Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
10: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
11: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
12: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
13: Per info www.artenelcuore.it.
14: Vi aspettiamo!
15: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
16: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
17: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
18: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
17: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
18: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
17: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, e zero anticipo.
18: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via

0: Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby, vieni a trovarci, sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
6: Dimensione Suono Roma, il ritmo del tuo weekend.

0: Daniele Greco.
1: Ma ci pensiamo oggi. Ciao Ele. Ciao a tutti, buona domenica. Sempre più caldo qui.
0: Ragazzi, io sto facendo difficoltà veramente. Mi dentro, suda la faccia.
1: Acceso l'aria, no,
0: non l'ho accesa. Beh, tu hai chiuso tutto, però. Apri tu, spalanca porte, finestre.
1: Che qua tutto.
0: Deve entrare aria fresca per far circolare.
1: Aria
0: insomma,
1: buona.
0: Cioè, perché se no ci si appannano i neuroni.
1: Esatto.
0: E,

0: sei abbronzatissimo.
1: Come
0: tu?
1: Sempre.
0: No.
1: Sai perché? Perché mi sono fatto la barba ieri, quindi probabilmente di solito vedi la barba, non vedi bene la pelle un po' più abbronzata, quindi questa potrebbe essere una
0: bella spiegazione. Va bene, tra poco raccontiamo di quello che sta accadendo al Circo Massimo. Sì. È tornato, insomma, c'è un mood un po' anni 80, 90, tra poco ne parliamo. Prima c'è Harvey Lie to Me, il remix.

0: dimensione sonora, il ritmo della capitale, con noi sempre lui, Daniel Grick.
1: È il cambio della guardia, tra un po'. Parliamo un po' di quello che sta succedendo adesso al Circo Massimo.
0: Oh, gestore. Yes, esatto, perché c'è l'anteprima di Due Spicci.
1: Due Spicci.
0: Che è praticamente la nuova serie di Zero Calcare, quindi l'arena si trasforma in questa Bello. Gigantesca sala giochi anni 80-90. Ricordiamo che tra l'altro l'ingresso è gratuito.
1: Sì.
0: E per l'occasione appunto cambierà completamente faccia, si trasformerà in questa arena in cui il pubblico potrà giocare e partecipare a sfide pensate proprio per sbloccare tra virgolette l'anteprima della serie, quindi insomma riporteremo poi al centro dei personaggi, non so se hai visto la serie, però
1: leggendari quasi.
0: Sì, ci sarà il cinghiale, l'armadillo, insomma si parlerà poi sempre insomma dei grandi temi che affronta sempre Zero Calcare,
1: sempre
0: quindi
1: con la sua ironia insomma non troppo velata.
0: No, è vero, un'ironia un po' malinconica, una classica romana. È diventato un po' il marchio di fabbrica di Zero Calcare. Durante la serata poi salirà sul palco anche Giancane, che è autore delle canzoni,
1: e Coez.
0: Insomma ci sarà anche un brano inedito probabilmente, quindi sarà più che una semplice premiere, perché è veramente un evento collettivo fatto un po' di nostalgia, videogiochi, musica,
1: di romanità anche, dai,
0: di romanità, esatto.
1: E quindi la serie che esce il 27, quindi mercoledì, su
0: esatto,
1: Netflix,
0: su questa okay. notissima piattaforma streaming, esatto,
1: quella rossa, quella N,
0: esatto. Ah. Allora,

0: dobbiamo fare anche dei saluti, però, perché sì, mentre tanti amici sono al mare, tanti amici ci ascoltano da Roma e non solo, e dintorni, da tutto il mondo, c'è anche chi festeggia, non solo compleanni. Pronto?
1: Ciao, ciao Eleonora, Rossano, ciao, da Roma.
0: Ciao,
1: e
0: Ross,
1: vorrei fare gli auguri a mio padre e mia madre che oggi festeggiano 60 anni di matrimonio. Stiamo tornando a casa dal ristorante.
0: Bello, ciao, ragazzi! 60 bello, 60 anni,
2: di matrimonio, quindi sono nozze di diamante.
0: Oh. Daniele, le sai veramente tutte. Va bene.
2: Auguri, va bene. Auguri,
0: auguri. Auguri, ragazzi, arrivarci. Bellissimo. Complimenti, congratulazioni a voi. C'è Save Me Tonight.

0: quella nata. Con Daniele Greco insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, da me non era Spaiola.
1: Me chiedo a chi, me chiedo a chi.
0: Le prossime. Che chiedete?
1: Me chiedo.
0: Lo sento, non apro in spagnolo.
1: Rimango qui per le prossime 4 ore, accompagnerò i tanti amici, magari di ritorno dal mare.
0: Che sono tantissimi, che sono veramente tanti. Oh, je vais,
1: come sempre si dice? Più francese.
0: Come si dice? Me voi.
1: Vada.
0: Io vado, però torno stanotte, poi domani l'appuntamento fisso con chiacchiere da bar. Ciao Dani. Ciao a tutti, buona domenica.
2: Il ritmo della capitale.
3: Dimensione suono Roma.
2: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Buon pomeriggio alla redazione, sentiamo subito le ultime.
6: Ancora un buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Più strumenti e dotazioni tecnologiche come dashcam e droni per garantire la sicurezza. La giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha infatti approvato una delibera con la quale aggiorna il programma triennale di interventi della Polizia Locale del Lazio, stanziando un incremento complessivo di risorse pari a 2.205.000 euro per il biennio 2026-27. Con l'approvazione del nuovo bilancio, lo stanziamento complessivo per il triennio è stato aumentato a 7.585.000 euro. Servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell'illegalità dello spaccio di stupefacenti e della verifica della sicurezza stradale e alimentare nel quadrante est della capitale, con particolare riferimento a Tor Bella Monaca. Il bilancio dell'operazione è di 4 persone arrestate in flagranza di reato, 2 arresti su provvedimento giudiziario, 4 persone denunciate a piede libero e un'attività commerciale chiusa. 37 comuni al voto per rinnovare il titolare dello scranno del sindaco oggi e domani nei nuovi territori che superano i 15.000 abitanti al netto di vittorie schiaccianti. 7 in provincia di Roma che sono Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Riccia, Colleferro, Genzano di Roma, Santa Marinella e Zagarolo, Fondi del Pontino e Civita Castellana del Viterbese. Si andrà al ballottaggio il 7 e 8 giugno. Siamo al calcio, le sfide di oggi, ultima di Serie A, Parma Sassuolo finisce 1-0, questa sera per la Champions e per la salvezza si giocano in contemporanea Verona, Roma, Milan, Cagliari, Cremonese, Como, Lecce, Genoa e Torino, Juventus. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 18 in punto.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni.
1: E ringraziata Eleonora Scaiola che ci ha tenuti compagnia sin qui, possiamo aprire ufficialmente anche queste 4 ore insieme e continuare nel migliore dei modi la nostra domenica insieme con la nostra musica. Chiaramente questa weekendaglie anche. C'è del weekendaglie nell'aria. Cominciamo alla grande con gli Alcazar.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2001.

to you. Vedi, ci sono anche quelli che tornano dal mare, eh? Come dicevamo prima, c'è Giusy, Ale di ritorno da Ostia. Vi saluto, ciao amici, buon viaggio. E c'è anche un po' di traffico, tanto direi sulla Colombo, a giudicare dalla foto che ci hanno mandato. Ma quando mai c'è traffico sulla Colombo? Scusate, no, praticamente sempre. Vabbè, buon pomeriggio, 18:11 minuti. Questa dimensione sono Roma con Daniele Greco. Ciao. In questa domenica 24 di maggio, piuttosto caldo.

calda, soleggiata sicuramente, bel sole, è un caldo anomalo, e sentiremo piuttosto gli aggiornamenti tra poco con gli amici di 3B Medio per capire anche cosa ci aspetta nei prossimi giorni per quanto riguarda le temperature in città e non solo. E parleremo in queste quattro ore che ci attendono di tante cose interessanti, tecnologia, anche di intelligenza artificiale, le soluzioni, pensa, di ChatGPT applicate alla matematica che hanno risolto un problemone. Poi ti dico tra un po'. È la musica, assoluta protagonista, c'è lei, Lady Gaga.

0: in onda con noi nel nostro weekend. Rimani qui, torniamo subito.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini.
3: Cattive Abitudini.
2: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.
4: Got you on my mind. I can make the time.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Attenzione, attenzione!
6: L'arte del cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
7: Per ragazzi con e senza disabilità.
8: Presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
9: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
10: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
11: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
5: Per info www.artenelcuore.it.
12: Vi aspettiamo!
13: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
14: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
15: Preparati al Summer Black Friday di Valmontone Outlet! Il 30 e 31 maggio

0: valmontoneoutlet.com.
1: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
2: Non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Déco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
5: Déco, la tua scelta quotidiana.
6: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile. Mobile a Frosinone e Latina.
9: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, una serata stabile con cielo sereno e terso. E nella giornata di lunedì l'anticiclone di matrice subtropicale determinerà ancora ampi spazi assolati con tempo stabile e con temperature massime diurne soprattutto oltre la media del periodo. Caldo anomalo sulla regione, sulla capitale si arriverà a toccare una temperatura massima di 31-32 gradi. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

ritmo, nel ritmo della capitale ci sono i Black Eyed Peas con J Balvin. 18 e 26, queste dimensioni sono, ma io voglio raccontarti questa storia incredibile. Questo ragazzo americano, Liam Price, 23enne, che prende un problema matematico irrisolto dal 1966, lo copia dentro ChatGPT e dopo 80 minuti arriva a una possibile soluzione. 80 minuti, 60 anni contro un pomeriggio praticamente. So, forse ci faranno una serie Netflix prima o poi, sono sicuro. Allora, ha preso questa vecchia congettura matematica lasciata da Paul Erdős, uno dei matematici più leggendari di sempre, e quasi per curiosità che ha detto vabbè, apro ChatGPT, vediamo che dice, vediamo che succede. E succede che ChatGPT ha tirato fuori un'idea nuova, non la soluzione perfetta, non il compito già fatto, ma una direzione che nessuno aveva mai considerato. Notizia questa che chiaramente ha fatto scalpore nel mondo scientifico, e adesso ci si interroga chiaramente anche sull'uso che ne facciamo dell'intelligenza artificiale, che può davvero essere al servizio dell'uomo e della scienza, se usata, ricordiamo, correttamente, come dovrebbe essere usata. Insomma, hai capito, 23 anni, ChatGPT lo apre e risolve uno dei problemi più complessi di sempre, ed io che devo chiedere a ChatGPT di scrivermi una mail in modo formale e informale. Vabbè, comunque, abbiamo priorità diverse.

0: mondo. La storia del ritmo di dimensione, sono Roma. Matteo invece ha la leucemia, come lui tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Panno di VR Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Mi raccomando, fallo perché è bello e fa bene, e scopri di più su peterpanodv.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
4: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
6: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia, la terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola dal 22 al 24 maggio. Sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport. Chef Battle, ristorante in sfida tra tennis e cucina. E ancora padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Duepontisportingclub.it.
7: Maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
8: MR Arredamenti, è più grande che ci sia, per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
9: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
10: Ascolta dal tuo smart speaker.
11: Dal tuo smart speaker.
10: Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: la domenica dal sapore estivo, viste le temperature, c'è anche bisogno di un ritmo estivo, di ritmo funk. Eccola qui, Summer Funk, canzone che si candida come tormentone estate 2026, è quella di Francesco Gabbani che stiamo per ascoltare.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Santa Gabbani nel suo singolo nuovo, sono sicuro che ci accompagnerà per molto tempo. Davvero molto bello. Bravo Francesco Gabbani, che il 12 giugno ci siamo, inizierà il suo lungo tour estivo, partirà 12 giugno con tante date in tutta Italia. Ahimè, non sarà nella capitale. Mannaggia, vabbè. Un quarto d'ora alle 7 di sera della domenica di Dimensione Sono Roma, anche con la voce di Katy Perry.

con il ritmo della capitale. Chi se la ricorda questa? Non sono passati neanche troppi anni, era la scorsa estate che Gabri Ponte ci faceva ballare in tutti i sensi con questa canzone. Tutta l'Italia, tutta l'Italia. Arriva adesso

0: si viaggia, che è un piacere, con le hit più ritmate, con il ritmo della capitale, con la nostra musica, anche quella di Alesso, che chiude l'ora, la prima ora insieme, e tra pochi secondi, come di consueto, ritorniamo in redazione per un altro aggiornamento con tutte le notizie dalla capitale. Stai qui.
1: Dimensione Suono Roma.

0: La spesa?
1: Fatta.
0: La lezione di Pilates?
1: Fatta.
0: La visita al museo?
1: Fatta.
0: Lo screening per il tumore del colon retto?
1: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
0: E il rinnovo della patente?
2: Oh no!
3: Eccoci in redazione, sentiamo le ultime notizie dalla capitale.
4: Ben trovati da Francesco. Certo, una nuova preghiera contro la follia della guerra, con la consapevolezza che alla fine sarà l'amore a trionfare, l'appello per una chiesa dalle porte aperte a tutti alla vigilia dell'uscita della Magnifico Humanitas, la prima enciclica del suo pontificato. Il Papa nella domenica di Pentecoste ha presieduto la messa in San Pietro. Nella prima enciclica del nuovo Papa al centro non potrà non esserci l'intelligenza artificiale. Al voto per le amministrative, 37 comuni del Lazio, di cui 9 interessati agli eventuali ballottaggi del 7 e 8 giugno, 7 in provincia di Roma: Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Riccia, Colleferro, Genzano, Santa Marinella e Zagarolo, Fondi nel Pontino e Civita Castellana nel Viterbese. Alle 12 affluenza nella regione al 15,93%, in calo rispetto alla 17,25 della scorsa tornata, in calo al 15,88 di oltre un punto i comuni in provincia di Roma. Tra poco la nuova percentuale alle 19. La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale, con oltre 17 milioni destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito. Grande affluenza ieri notte alla Notte dei Musei a Roma, 80.000 presenze, 2.000 in più sullo scorso anno e ben 7.000 in più rispetto al 2024. Da soli i musei civici hanno registrato 50.000 visitatori. Dito nella piaga incantato al Museo dell'Area Pagis, sebbene anche il Polo Museale della Sapienza con 8.000 visitatori e il Palazzo Esposizioni raggiunto da 2.500 persone. La Serie A all'ultimo atto alle 20.45, tutto in una notte per la Champions e la salvezza. In contemporanea Verona-Roma-Milan-Cagliari, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Genoa. A Roma e Milan bastano una vittoria per guadagnarsi la Champions. Parma-Sassuolo è finita 1-0, si gioca Napoli-Udinese. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
3: what time it is? Le 19 in punto. Andiamo.
5: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
3: E grazie alla nostra redazione sempre puntuale, buona domenica a tutti voi amici. 24 di maggio da Daniele Greco. Una D in più. Va bene, fino a 22 assieme e siamo pronti a tornare indietro nel tempo. Come di consueto ed inizio ora si va 90 all'ora. Andiamo, dai, negli anni 90 con i Network. Dimensione suono. Rhythmic History 90.

adesso Roma. Buona serata e buon weekend ancora a tutti da Daniele Greco. Roma, autobus bloccato in mezzo alla strada perché c'è un'auto parcheggiata male e succede qualcosa di inaspettato. Fin qui insomma ordinaria amministrazione, una cosa che sentiamo e vediamo ogni giorno, ma la parte incredibile arriva dopo, ci arriviamo, perché che è successo? Alcuni turisti hanno guardato la scena e hanno deciso di risolvere il problema alla romana, nel senso letterale, hanno preso la macchina e l'hanno spostata di peso. Aiuto, è successo davvero a San Giovanni qualche oretta fa, in realtà credo o questa notte o la scorsa, comunque roba da weekend giù di lì, dove appunto nella zona, sappiamo che quella zona è praticamente molto per gli autobus, per la linea ATAC girare, una via particolare, quindi quest'autobus è rimasto bloccato e quindi questi turisti, invece di fare foto, hanno fatto direttamente manutenzione urbana. Vabbè, dai, ormai Roma è una città immersiva, la visiti, no? partecipi, e la cosa bella è che nessuno sembra stupito, cioè nel video che c'è, valla a vedere, la gente reagisce come se fosse qualcosa di normale. Comunque applausi ai turisti, bravi, perché in pratica hanno fatto tutto quello che sogniamo di fare quando troviamo qualcuno parcheggiato in prima fila, anche se bastava solo chiamare la municipale. Dimensione.

0: Che bella questa canzone, Beautiful, anima ritrovata nella domenica di Dimensione su Roma. Hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti in troppa teoria? Segnati questo nome, ITS Agro, è l'Academy Agroalimentare di Roma e di Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti dove non stai solo seduto ad un banco, impari nei laboratori e fai stage ben in azienda, dal management d'impresa alla cura del verde fino al marketing del Made in Italy. Le preiscrizioni sono già aperte, non aspettare, vai su aitsagro.it, itsagro.it e riserva il tuo posto. Il tuo futuro è adesso.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
3: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby, vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
4: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
6: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
7: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
6: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
8: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia, la terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola, dal 22 al 24 maggio, sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport. Chef Battle, ristorante in sfida tra tennis e cucina. E ancora, padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Due Ponti Sporting Club.it.
9: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su CarPoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, una serata stabile con cielo sereno e terso. E nella giornata di lunedì l'anticiclone di matrice subtropicale determinerà ancora ampi spazi assolati con tempo stabile e con temperature massime diurne soprattutto oltre la media del periodo. Caldo anomalo sulla regione, sulla capitale si arriverà a toccare una temperatura massima di 31-32 gradi. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Molto bene, dai, buona domenica pomeriggio, o sera, fate voi. Ci sono quattro hit di fila, ritroveremo anche quelle belle due signorine, Madonna e Sabrina Carpenter insieme.

It's a rainy day. No, no, ha piovuto fin troppo in questi mesi. Adesso godiamoci un po' di sole e di caldo, dai. It's a rainy day, il titolo della storia del ritmo che chiude questa 4 for you della nostra domenica sera alle 7:30, spaccate di questa serata che prosegue con la nostra musica, con le hit più ritmate di dimensione. Sono a Roma e con Kungs.

0: periodo qui in onda su Dimensione su Roma. Buona domenica, buon rientro verso casa a tutti gli amici che sono in macchina. Attenzione, perché sta arrivando il nostro gioco ufficiale I Love Roma. Tra un po' regalo lo zaino, stai con me.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow! Ma che bell'armadio di antiquariato!
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta. A soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena. Un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
6: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
7: MR Arredamenti. È più grande che ci sia, per arrivare e risparmiare, avere un vero affare.
8: Te devo dire una cosa.
9: Dilla.
8: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
9: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
8: E quindi?
10: Iazzoni!
9: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.

0: I love Roma.
1: È arrivato il nostro gioco ufficiale, non si è fatto attendere troppo, eh? 19:42, buona serata. Se hai acceso adesso la radio, questo è il momento per vincere il nostro zaino. È il gioco ufficiale di Dimensione Sua Roma. No, c'è questo accadde oggi che mi ha molto incuriosito, perché il 24 maggio del 1883, quindi 143 anni fa, apriva il ponte di Brooklyn, quel di New York City. E ci siamo detti, ma siccome a Roma siamo pieni di ponti, no? Vediamo se i nostri ascoltatori sanno qual è quel ponte, dov'era tradizione. Magari ancora adesso, non lo so, vabbè, era tradizione, ci hanno fatto pure un film, legare i lucchetti tra coppie come gesto d'amore. Beh, ma è facile questo, dai, è domenica, è per questo che è facile. Ponte Sisto, Ponte Milvio, dai, te l'ho proprio servita su un piatto d'argento. 3930 119 119 e vinci lo zaino. Qual è il ponte di Roma dove è tradizione legare i lucchetti come gesto d'amore tra le coppie, tra le coppie? Ponte Sisto, Ponte Milvio, vai.
0: I love Roma.
2: Dimensione Suono Roma. Il ritmo del

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Andiamo al telefono, non ci credeva quando l'abbiamo contattata, ma è lei la vincitrice, Francesca. Ciao Fra.
3: Ciao Daniele, weekend aie. Sono contentissima.
2: Bella, anche noi siamo contenti di farti vincere. Che fai di bello? Dove sei? Con chi sei? Racconta.
3: Sono con il mio compagno Emanuele, stiamo tornando da una giornata bellissima che abbiamo passato fuori Roma.
2: Sì.
3: E siamo andati ai giardini di Ninfa, da Norma, bello. E Latina.
2: Sì.
3: Sì, veramente bello, un posto bellissimo pieno di verde.
2: Un percorso naturalistico, diciamo.
3: Sì, un percorso naturalistico con le guide. Lo consiglio a tutti perché è un'esperienza meravigliosa. E questo periodo è bellissimo perché è pieno di verde, di fiori,
2: Figo. Di
3: piante bellissime.
2: E poi di questi tempi, no? Qualcosa di diverso. La natura chiama, la natura chiama, quindi va bene, quando c'è la natura va sempre bene.
3: Sì.
2: Franci, state tornando a Roma, siete sulla Laurentina, com'è il traffico?
3: Beh, è abbastanza sostenuto, c'è un po' di traffico, infatti abbiamo girato
2: peggio.
3: Dalla Pontina.
2: Non hai fatto la Pontina e questa cosa forse ti ha aiutato, diciamo.
3: Sì, abbiamo dovuto girare.
2: Vabbè, così, domenica sera si rientra.

0: se rientra.
1: Sì, è vero, però adesso scorre.
0: Andiamo alla domanda, perché nel 24 maggio del 1883 apriva il ponte di Brooklyn, veniva inaugurato in quel di New York City, uno dei ponti più famosi della storia e del mondo. Ma a proposito di storia, c'è un ponte, venendo da queste parti, c'è un ponte dove è tradizione legare i lucchetti tra coppie come gesto d'amore qui a Roma. Qual è questo ponte? O ponte?
1: È Ponte Milvio!
0: È Ponte Milvio, puoi dirlo forte. Ebbene, abbiamo certificato la tua vittoria, amica mia. Siamo contenti e il notaio ha detto che va bene, a posto. Allora arriverà presto lo zaino, eh? Va bene?
1: Grazie, sono felicissima di averti sentito, Daniele. E ci sentiamo prestissimo, dai, sono sempre collegata sulla vostra radio.
0: Un abbraccio forte, un befito. Ciao a te e al tuo compagno. Ciao.

gioia sarebbe quella di rimanere con noi, passare questa serata insieme. Lo stiamo facendo in migliore dei modi con le hit più ritmate, anche questa qui, dei Booker 44, Pino D'Angio, ma

0: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
1: Arrivano gli aggiornamenti dalla capitale, sentiamoli.
2: Buonasera da Francesco Certo. Al voto per le amministrative, 37 comuni del Lazio, di cui 9 interessati agli eventuali ballottaggi, avendo più di 15.000 abitanti, 7 sono in provincia di Roma: Albano, Anguillara, Sabazia, Riccia, Colleferro, Genzano, Santa Marinella e Zagarolo, Fondi, nel Pontino, Civita Castellana, nel Viterbese. Alle 19 l'affluenza nella regione al 37,73%, poco più di 2 punti percentuali in meno rispetto alla scorsa tornata. 36,74, meno 1,90 in provincia di Roma. Il dato nazionale invece al 34,5 circa. Guida pericolosa, irregolarità nei locali pubblici e consumo di alcolici in strada, alcuni dei principali fronti di intervento della polizia locale nel fine settimana. A Centocelle operazione vasta per contrastare la guida in stato di ebbrezza e di alterazione da droghe, oltre 50 veicoli controllati dalle pattuglie del quinto gruppo Casilino con supporto di personale sanitario, 8 automobilisti denunciati per guida dopo assunzione di droga, 1 per guida in stato di ebbrezza con immediato ritiro della patente, altre 2 persone sanzionate perché senza titolo di guida, posti di controllo anche in altre aree della città dove sono state denunciate 10 persone per guida in stato di ebbrezza. Le pattuglie hanno effettuato più di 500 verifiche tra locali e esercizi commerciali, facendo emergere oltre 130 irregolarità tra musica ad alto volume, schiamazzi, occupazioni abusive di suolo pubblico, violazioni della normativa sulla vendita e il consumo di alcol oltre gli orari consentiti. 20 le persone sanzionate per il mancato rispetto delle norme anti-alcol, tra queste anche un 17enne denunciato per resistenza e oltraggio. Gli agenti del primo gruppo centro hanno chiuso un locale a Piazza Farnese, sorpreso a somministrare abusivamente cibi e bevande, nonostante un precedente provvedimento di chiusura. Sanzioni per il titolare superiore a 5.000 euro. Alle 20.45 si decidono i verdetti Champions e salvezza, si giocano Verona-Roma, Milan-Cagliari, Cremonese-Como, Lecce-Genoa e Torino-Juventus. Parma-Sassuolo è finita 1-0 in campo, Napoli e Udinese. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Sono le 22 minuti.
3: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni.
1: Eh sì, ogni ora suoniamo 4 hit di fila, il nostro modo per darti il benvenuto qui su Dimensione Suono Roma. Ciao, sono Daniele Greco, altre 2 ore da trascorrere assieme. In questo folforio anche Bob Sinclair di I Can Wait e Blanchito e Sfera. Bella hit quella lì. Ma ripartiamo ballando così.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 98.

0: quella di Robin Schulz, si intitola Embers, della quarta hit che ci fa entrare a pieno in un'altra ora. La terza insieme, 20 e 14 minuti, Dimensione Sono Roma, la radio che stai ascoltando qui dall'alto concentrato di energia. E io sono Daniele Greco, il piacere come sempre è tutto mio. Voglio sentire però insieme a te questo audio che mi ha mandato questa amica. Lei sempre ci manda gli audio, ci manda le testimonianze del suo weekend.
1: Daniele,
0: ciao, weekend Daniele.
1: Dopo questo splendido weekend, domani a riprendere il lavoro proprio non mi va. Weekend a tutti.
0: Lo so, è tosta perché è stato un weekend bellissimo, soprattutto un weekend estivo. Non siamo

0: magari una vita in vacanza. Chi non l'ha mai sognato almeno una volta di vivere una vita in vacanza? Almeno tutti, dai. Soprattutto poi quando c'è stato davvero un weekend così bello, un eterno weekend, magari un eterno weekend, ci metto la firma.
1: Novità.
2: Music.
1: Le novità di questa settimana.
2: Milky, Just the Way You Are. David Guetta Remix.
3: Just the way you are.
2: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
4: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
6: Non ci credo.
7: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
6: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
10: Te devo dire una cosa.
9: Dilla.
10: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
9: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
10: E quindi?
9: Iazzoni! E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
11: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
12: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito, ti aspettiamo!
13: Preparati al Summer Black Friday di Valmontone Outlet! Il 30 e 31 maggio.

0: Condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
3: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, una serata stabile con cielo sereno e terso. E nella giornata di lunedì l'anticiclone di matrice subtropicale determinerà ancora ampi spazi assolati con tempo stabile e con temperature massime diurne soprattutto oltre la media del periodo.

Caldo anomalo sulla regione, sulla capitale si arriverà a toccare una temperatura massima di 31-32 gradi. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

della domenica sera di Dimensione su Roma, anche Roses. Domandina, la stampi ancora quella ricevuta lì del bancomat quando vai a prelevare? Sì, perché gli esperti ci mettono in guardia, a quanto pare quel fogliettino che sembra innocente, quel pezzo di carta, potrebbe fare molto comodo ai truffatori. Sì, perché sopra ci finiscono un sacco di info: quanto è prelevato, a che ora, in quale sportello e in certi casi pure il saldo. E appunto dicono attenzione a lasciarla lì infilata nel bancomat oppure buttarla nel cestino accanto, perché magari da solo non basta per fregarti il conto, però insomma può aiutare chi fa truffe telefoniche oppure i messaggi fake che sembrano molto molto credibili e sanno poi più dati chiaramente con più informazioni. Quindi il consiglio qual è? Molto semplice: se la ricevuta non ti serve, evita proprio di stamparla, e se la prendi tienila con te e buttala a casa, non lì nel

0: Matrix, due film niente male, usciva anche questa hit qui che ci ha fatto ballare come di chi? Di Gigi D'Agostino. Another Way 1999, è lì che siamo tornati per l'appuntamento Rhythmic History, che tornerà,
1: Sveglia gladiatori!
2: Ma la domanda è dell'argomento di oggi: se arrivasse, diciamo, un alien a Roma.
3: Qualche giorno fa a Bufalotta c'è stato un mezzo avvistamento.
2: Sì, a Bufalotta.
3: A Bufalotta. La zona era quella.
2: C'era l'alieno, dice: dannamo, dice, che guarda Roma quanto è grande, a Bufalotta.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
6: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
6: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e G.

0: Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
3: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
4: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
5: MR Arredamenti, è più grande che ci sia, per arredare e risparmiare. MR.
6: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.

0: È buona abitudine ogni domenica sera sentire insieme l'aggiornamento con le tre hit più forti della nostra festa, quella di Special Party. Invece queste sono le cattive abitudini che ci cantano Salmo e Colapesce. Eccole.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: con Salmo, una bella accoppiata, devo dire, bella questa novità. Si chiama così, Cattive Abitudini.
1: Dimensione Suono Roma, Special Party.
2: Special Party Top 3.
3: Anticipiamo quello che succederà in una nuova settimana di programmazione di Special Party. Sono Lorenzo Palma e questa è la festa che ogni sera accende il ritmo della capitale. E poi nel

Weekend, c'è anche la versione mixata di Arturo Gechè Arturi. Tre produzioni e diverse curiosità da raccontare. La prima è incentrata sull'uovo di Topic con Becky G, si chiama Sorry Papi.

un po' sorprendente, o meglio inaspettato, viste le produzioni solite di Topic, perché qui c'è il suono classico, lo stile melodico di Topic che conosciamo molto bene, ma ci sono molte sfumature afro house e afro tech che mantengono comunque un ritmo coinvolgente. Soprattutto il pezzo si ispira alla Colegala, una canzone colombiana di lingua spagnola composta da Walter León Aguilar e originariamente interpretata da un gruppo che si chiama Rodolfo y su Típica. La voce è quella di Becky G, secondo me molto in linea con questo tipo di suono. Altra novità, Hervey, Lie to Me, la versione di Rivaz.

La versione di Rivaz per Irvi con Unlie to Me, oltre 14 milioni di follower sui social, 2 miliardi di stream, ed è il primo estratto da Bliss, che è un EP che uscirà proprio nel mese di giugno. Poi ci sarà anche l'album intero di debutto entro la fine dell'anno, ed è un pezzo che parla di quel momento in cui conosci già la verità, però una parte di te vuole ancora credere all'illusione. È una delle canzoni più oneste che lui abbia mai scritto, l'ha detto proprio Irvi, perché riflette esperienze ed emozioni reali che ha vissuto sulla sua pelle. Intanto è ritornata la versione di Just The Way You Are, pezzo del 2002, e sto ovviamente parlando di Milky, quella di David Guetta.

0: prima canzone del progetto italiano di Milky, pubblicata ad agosto del 2002, debutto clamoroso in classifica subito al numero uno della Billboard, però nel 2003 la versione è molto fedele all'originale, però ha un tiro decisamente più contemporaneo grazie al remix di David Guetta, e che la rende ancora più preziosa, quella che sentiremo poi anche nei mixati di Arturo J.K. Arturi e nella programmazione settimanale di Special Party, la nostra festa quotidiana che inizia tutti i giorni alle 23.
1: Special Party Top 3.
2: Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: e curiosità da Roma.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio.

0: Buonasera da Francesco. Certo, al voto per le amministrative 37 comuni del Lazio, di cui 9 interessati agli eventuali ballottaggi del 7 e 8 giugno, avendo più di 15.000 abitanti. 7 sono in provincia di Roma: Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Riccia Colleferro, Genzano, Santa Marinella e Zagarolo, Fundi nel Pontino, Civita Castellana nelle Viterbese. Alle 19 l'affluenza nella regione Lazio al 37,73%, poco più di 2 punti in meno rispetto alla scorsa tornata. 36,74, meno 1,90% in provincia di Roma, il dato nazionale al 34,5%, 2,5 punti in meno rispetto alla precedente tornata. Grande affluenza nella notte dei musei con 80.000 presenze, 2.000 in più rispetto allo scorso anno, 7.000 in più rispetto al 2024. Da soli i musei civici hanno radunato 50.000 visitatori. Spiccano i Capitolini e il Campidoglio con 8.000 presenze. Dito nella piaga ha incantato al museo dell'Ara Pacis. Per la cronaca, Salvatore Veneziano Broccia è scomparso a Roma. L'uomo 77 anni si è allontanato da casa in zona Prati Fiscali, ha fatto perdere le tracce dal 21 maggio e da allora i familiari non hanno più notizie. L'uomo, l'ultima volta che è stato visto, indossava pantaloni grigi della tuta, una felpa di colore grigio chiaro e rosso, scarpe azzurre senza lacci. L'uomo è alto 1,65, pesa 75 kg, ha capelli bianchi e occhi grigi, con sé non ha né documenti né cellulare, inoltre deve assumere farmaci. Al momento sono state passate dal setaccio i quartieri di Montesagro e Cuccadoro, le stazioni della metro e l'area di Termini. Il calcio, Serie A, l'ultimo atto, tutto in una notte per i verdetti Champions e salvezza, si giocano in contemporanea Verona-Roma, Milan-Cagliari, Cremonese-Como, Lecce-Genoa e Torino-Juventus, Parma-Sassuolo è finita 1-0. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what
1: time it is. Sono le 21, vamos!
2: Che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Buona serata amici, un'oretta ancora insieme, sono Daniele Greco per chiudere al meglio questa domenica e questo weekend dai. Saluto anche un po' di amici che ci ascoltano, Martina, Checco, Giada e anche gli international. C'è qualcuno che ci ascolta da São Paulo, Brasil, che bello. Dai, torniamo nel decennio che ha cambiato la storia della musica dance.

Domenica sera con Daniele Greco. Allora, attenzione a questa, amici, perché praticamente la scienza ce lo dice chiaro e tondo: il gesto più italiano del pianeta, cioè bere caffè appena apriamo gli occhi, non è salutare per il nostro organismo. Pare infatti che il problema sia il cortisolo, che è l'ormone che il nostro corpo produce naturalmente al mattino per farci svegliare. In pratica il cervello già accende da solo il motore e noi, aggiungendoci il caffè e la caffeina, chiaramente, che facciamo? Rischiamo di creare una specie di doppia accelerata che non fa bene al nostro corpo. Quindi meglio aspettare un'oretta dopo essersi svegliati per bere il primo caffè, tipo tra le 8:30 e le 11:30, quando il cortisolo, dicono, comincia a scendere. Però ragazzi, è difficile, perché insomma noi italiani e il caffè abbiamo un bel legame, un bel rapporto.

0: Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: intitola Ok, dimensione sono Roma. Hai mai donato il tuo 5 per 1000 a Trastevere? Beh, fallo, perché c'è Peter Pan, proprio lì l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000, non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio, migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a

0: Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
1: Preparati al San

0: informazioni su valmontoneoutlet.com.
1: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia. La terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola. Dal 22 al 24 maggio, sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport. Chef Battle, ristoranti in sfida tra tennis e cucina. E ancora, padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Duepontisportingclub.it.
2: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
3: Anche Lana Del Rey, una perla di Bob Sinclair nel menù di questa sera all'interno della nostra le quattro hit senza interruzioni di quest'ora, che apriamo subito con Ossessione, Samurai J. Vamos.

John. Alzi la mano chi l'ha ballata e fischiettata, soprattutto magari in macchina. Era l'ultima Rhythmic History di questa serata, che prosegue il nostro ritmo, quello della capitale, con Olivia Dean.

0: musica di Dimensione Suono Roma. Buona serata. Dai, tra poco scopriamo anche quali sono le 5 canzoni, le 5 hit più votate da voi. Eh sì, sta arrivando l'aggiornamento con Music Lab Chart.
1: Nuova Wonder Collection di Clarence. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Auto. Mobili.it.

0: è così.
1: Vabbè, godiamoci ancora un pochino questa serata, eh? Non è finita. Arriva lei.
2: Dimensione suono Roma. 5,
3: 4, 3, 2, 1. Music Lab. Chart. Music Lab Chart.
1: È il riepilogo della, proprio dalla fine del weekend, con la nostra classifica, anzi la vostra, la create voi con il vostro voto. Music Lab Chart, le 5 hit proprio più votate dagli ascoltatori di Dimensione Suono Roma. Devo dire, tante nuove entrate questa settimana, bravi amici, state votando in tantissimi. Una nuova entrata, questa qui, The Colors, che sono la 5, con calma.

dicevo, c'è calma, con calma c'è ancora tanta strada da fare. L'estate ancora deve arrivare, ci sarà modo di vederli in prima posizione, chissà. È in discesa invece il DJ del Guatemala, Gordo, che la scorsa settimana era, se non sbaglio, la numero uno. È la

E c'è un altro DJ francese sul podio alla 2, David Guetta, insieme a lui non è solo, c'è una grande voce, Jennifer Lopez, J-Lo, la loro Save Me Tonight.

Miles Away è questa la numero uno di questa settimana della Music Lab Chart. Dicevamo The Colors sono alla 5 e sicuramente saliranno nelle prossime settimane, ne sono sicuro. Con Rolling Stones, Gordo di Loco Loco alla 4, Kungs e la sua Galaxy, Semi The Night, Jennifer Lopez e David Guetta. Queste le 5 più votate da voi, hit che possono, tutto può cambiare, come dico sempre, tutto può cambiare, ti basta scegliere la tua canzone preferita, magari che non è questa.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

quello che ti dico io dal cuore, buona domenica. È il titolo della nuova di Saif, bella. Buona domenica. Manca poco, manca poco. Alle 22, viaggetto indietro nel tempo, tra poco con Lorenzo Palma, Rhythmic History Extended Version.

0: Ragazzi con e senza disabilità
1: presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
2: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello,
3: il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
4: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
5: Per info www.artenelcuore.it.
6: Vi aspettiamo!
7: Rhythmic History Extended Version.
8: Come ogni domenica fra le 22 e le 23, insomma, si rientra a casa, magari dalla gita fuori porta, dai vari viaggi del weekend, con la colonna sonora della Dance 90-2000. Sono Lorenzo Palma, buona serata a tutti. In arrivo CNC Music Factory, apriamo con un pezzo delle Four Non Blondes del 1994, la versione di DJ Nico.
9: Rhythmic History.
7: Rhythmic History
9: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Europea.

Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie.

0: torna il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
1: Golden Gala Pietromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Al di là del viaggio fisico vero e proprio, è un viaggio mentale, uno state of mind, quello della domenica e di ogni sera con la Rhythmic History Extended Version, che ci riporta negli anni 2000, fra poco con The Bomb di Love Connection. Ripartiamo però dal 1997, era l'anno di Gala e di Coming to My Life.
4: Rhythmic History,
2: Rhythmic History
4: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: La canzone di Gianni Togni che si chiama Giulia e che sentiremo nella versione di DJ Lasa, tra l'altro anche in versione remix dagli anni 2000, 1994. Ogni tanto è bello rispolverare anche delle coreografie che hanno avuto grande successo e che sono ritornate fuori proprio negli ultimi anni. Ritorna Wakefield, Saturday Night.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Mi diverto votando la mia musica preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre

0: avanti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: 100 anni di storia, un solo battito, Piazza di Siena. Un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Era un pezzo di John Miles, Music, nella versione di Fargetta, lo sentiremo fra poco, del 92. Invece questa era una canzone scritta da Burt Bacharach, composta da Burt Bacharach per Dionne Warwick, diventata famosa grazie ad Aretha Franklin. Noi sentiamo la versione di Diana King del 1997, I Say a Little Prayer.
6: Rhythmic History
7: Extended Version.

0: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
1: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Ci sono anche i Sun Lovers, quelli di Walking Regina di Day by Day. Apre la prossima sequenza, ma anche l'ultima per questa domenica sera. Io sono Lorenzo Palma, ci ritroviamo domani puntuali alle 5, prima della sveglia dei gladiatori di Dimensione Solo Roma. Fra poco la freschezza della festa che arriva ogni sera puntuale alle 23 con Gianmarco Callari.
0: Rhythmic History
2: Extended Version.

0: Trash torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma
0: Special Party.
2: Eccoci qua, iniziamo finalmente la nostra festa. Ci si diverte con le hit più ritmate del momento. Buona domenica sera da Gianmarco. Chiudiamo questo fine settimana fino a mezzanotte insieme, iniziando la Samurai J, quello di Ossessione. Special.

0: grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
1: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
2: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

Abbiamo iniziato da poco la nostra festa, allora invitate tutti quanti amici e parenti qua su Dimensione Suono Roma a viverci questa oretta insieme alle hit più ritmate del momento. In sequenza ascolteremo Fisher con Rain, prima c'è Alex Warren. Special.

chiamate del momento, tra queste anche un successo di un paio di anni fa, The Black Eyed Peas, su cui onestamente avrei scommesso un euro, due euro sul loro ritorno nell'estate 2026. E invece

0: Siamo gli articolo 31.
1: Ciao Don, sono Simon de Medusa.
2: Hi Don Cash, this is Sophie the Giant.
3: Ciao Italia, ciao a tutti. Ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.
4: Ciao Don Cash, sono Cristian Marchi. Saluto gli amici di Dimensione Suono Roma e grazie per l'energia e l'affetto con cui ci seguite sempre. Drive
5: Time. Che Erdaglia sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
7: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione Suono Roma.
8: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
9: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
10: Te devo dire una cosa.
9: Dilla.
10: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
9: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
10: E quindi?
9: Iazzoni! Quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
7: Dimensione Suono Roma.
5: Special Party.
7: Special Party.
11: È proprio così, siamo nel vivo della nostra festa, domenica sera, insomma disfiamo le tende, ci ritiriamo piano piano nella nostra casa, felici di aver passato, mi auguro, uno splendido weekend, lo concludiamo in bellezza con la ciliegina sulla torta, così.

0: La spesa?
1: Fatta.
0: La lezione di Pilates?
1: Fatta.
0: La visita al museo?
1: Fatta.
0: Lo screening per il tumore del colon retto?
1: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
0: E il rinnovo della patente?
2: Oh no!
3: Dimensione Suono Roma
4: Special Party.
5: Amici, noi abbiamo finito per stasera e soltanto per stasera, ma voglio regolarvi ancora qualche disco, quindi un paio di dischi e poi ricominciamo una nuova giornata, una nuova settimana con Eleonora Scaiola. Per quanto riguarda Special Party, vi aspetto domani sera alle 23. Ciao. Special.

0: Fake History.
1: Ed una buona serata da Eleonora Scaiola anche stasera nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma fino alle 3. E ormai lo sapete, questo viaggio notturno che facciamo insieme inizia sempre da un brano del passato. Questo arriva dal 95, Alexia, Double U. Ascoltiamo Me and You.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

ed è ufficialmente iniziato il nostro viaggio notturno tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora una buona serata da Eleonora Scaiola insieme fino alle 3, ballando, cantando, sì, ce la faccio a dirlo. Lo facciamo adesso con Samurai J, questa è

0: History.
1: Dai, ma che ogni volta che lo dico è veramente una voce orribile, ma annuncio così l'arrivo di uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, scelto dal nostro Arturo J.K. Arturi, quindi la Rhythmic History, un brano che è stato un inno degli anni 90, arriva dal 99, Miranda, si chiama Vamos a la Playa.
2: Rhythmic History, la storia.

0: insieme di notte tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Eleonora Scaiola con te dal 92, subito Snap con Rhythm is a Dancer.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History.
1: Mentre con la nostra macchina del tempo viaggiamo avanti e indietro nella musica, facciamo un pit stop nel 2006, un inno dance firmato Alex Gaudino, Crystal Waters, scelto dal nostro Arturo J.K. Arturi. Ovviamente lo cantiamo insieme, si chiama Destination Calabria.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Posso dire finally, finalmente eravamo tutti in trepidante attesa perché ci ha ossessionati con l'ultimo brano portato alla Kermesse Sanremese 2026. Ovviamente sto parlando di Samurai J, l'ultimo brano si chiama Flamenco Paranoia.
1: Dimensione Suono Roma, novità.